0: parlare d'amore.
1: Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteomare, rapina e picchia un anziano prima di scappare lungo i binari, fermato e arrestato dai carabinieri un 26enne cittadino marocchino, accusato dei reati di rapina aggravata, resistenza, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all'offesa. L'intervento dei carabinieri di Savignano è scattato a seguito di una chiamata giunta alla centrale di Cesenatico venerdì sera che segnalava una rapina avvenuta presso la stazione ferroviaria di Gatteomare. I carabinieri che si trovavano in zona e che hanno raggiunto tempestivamente l'area hanno subito individuato la vittima, un anziano turista in evidente stato di shock, a cui poco prima era stata strappata dal collo una collana d'oro dal grande valore affettivo e, dalle indicazioni ricevute da una testimone, si sono messi all'inseguimento del responsabile, che aveva malmenato e spintonato l'anziano per poi scappare a piedi lungo i binari in direzione di Rimini. Nella circostanza, mentre uno dei militari si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo, il secondo ha coordinato il blocco d'urgenza della circolazione dei treni sulla tratta interessata per garantire la sicurezza dell'area e degli operatori e ha poi dato supporto al collega nell'inseguimento del fuggitivo. Dopo circa un chilometro, il malvivente, raggiunto dal primo carabiniere, si è lanciato all'interno di un fossato costeggiante i binari e, per cercare di non venire catturato, ha preso in mano un attrezzo in legno appuntito che ha scagliato contro il militare. Quest'ultimo, che non ha desistito, è riuscito comunque a raggiungerlo e, dopo aver vinto un'ulteriore resistenza, a bloccarlo con l'ausilio del collega sopraggiunto. Una volta reso inoffensivo, il 26enne è stato perquisito e trovato in possesso della catenina in oro rubata poco prima, poi restituita al legittimo proprietario, e di due coltelli sottoposti a sequestro. Rimini, una serata iniziata come tante per conoscersi e trascorrere qualche ora insieme, è finita con un rapporto sessuale che, secondo la denuncia della vittima, non sarebbe stato consenziente. È su questa ricostruzione che la procura di Rimini indaga tre amici veronesi, due 43enni e una 52enne, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una donna di 43 anni, residente nel torinese e in Riviera per una vacanza. Il procedimento, con le indagini ancora in corso, è arrivato sul tavolo del GIP Raffaele De Florio e lunedì in tribunale si è tenuto l'incidente probatorio. La donna, che sarebbe affetta da leggeri disturbi depressivi, ha così ricostruito davanti al giudice quanto accaduto quella sera del luglio 2025. Dal canto loro, gli indagati si sono sempre dichiarati innocenti perché, secondo loro, la 43enne era perfettamente consenziente. I tre comunque devono ancora essere ascoltati dal giudice. Ora l'attenzione è rivolta ai prossimi mesi, quando il pubblico ministero Luca Bertuzzi dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio degli indagati. Sarà poi il GUP eventualmente a valutare la richiesta della procura. Rimini, il pacco arriva dall'estero, ma dentro non ci sono i prodotti per capelli che diceva di aspettare, bensì 5 kg di marijuana nascosti sotto vuote mimetizzati tra le spezie per eludere i controlli. Quando però va a ritirarlo in una strada dell'entroterra riminese, ad aspettarlo non ci sono i corrieri che credeva di incontrare, ma i carabinieri. È finito così in manette un 48enne già noto alle forze dell'ordine e domiciliato nel riminese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere. L'operazione è partita dalla segnalazione del responsabile di un centro spedizioni della provincia, insospettito dall'arrivo di un pacco proveniente dall'estero. I militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Rimini hanno verificato il contenuto del plico, trovandovi la droga. A quel punto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è stata organizzata una consegna controllata con l'obiettivo di individuare il destinatario della spedizione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
3: Radio Record.
1: Radio Record.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record.
2: Radio Record.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabato.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteomare, rapina e picchia un anziano prima di scappare lungo i binari, fermato e arrestato dai carabinieri un 26enne cittadino marocchino, accusato dei reati di rapina aggravata, resistenza, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all'offesa. L'intervento dei carabinieri di Savignano è scattato a seguito di una chiamata giunta alla centrale di Cesenatico venerdì sera, che segnalava una rapina avvenuta presso la stazione ferroviaria di Gatteomare. I carabinieri, che si trovavano in zona e che hanno raggiunto tempestivamente l'area, hanno subito individuato la vittima, un anziano turista in evidente stato di shock, a cui poco prima era stata strappata dal collo una collana d'oro dal grande valore affettivo, e dalle indicazioni ricevute da una testimone si sono messe all'inseguimento del responsabile, che aveva malmenato e spintonato l'anziano per poi scappare a piedi lungo i binari in direzione di Rimini. Nella circostanza, mentre uno dei militari si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo, il secondo ha coordinato il blocco d'urgenza della circolazione dei treni sulla tratta interessata per garantire la sicurezza dell'area e degli operatori, e ha poi dato supporto al collega nell'inseguimento del fuggitivo. Dopo circa un chilometro, il malvivente, raggiunto dal primo carabiniere, si è lanciato all'interno di un fossato costeggiante i binari e, per cercare di non venire catturato, ha preso in mano un attrezzo in legno appuntito che ha scagliato contro il militare. Quest'ultimo, che non ha desistito, è riuscito comunque a raggiungerlo e, dopo aver vinto un'ulteriore resistenza, a bloccarlo con l'ausilio del collega sopraggiunto. Una volta reso inoffensivo, il 26enne è stato perquisito e trovato in possesso della catenina in oro rubata poco prima, poi restituita al legittimo proprietario, e di due coltelli sottoposti a sequestro. Rimini, una serata iniziata come tante per conoscersi e trascorrere qualche ora insieme, è finita con un rapporto sessuale che, secondo la denuncia della vittima, non sarebbe stato consenziente. È su questa ricostruzione che la procura di Rimini indaga tre amici veronesi, due 43enni e una 52enne, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una donna di 43 anni, residente nel torinese e in Riviera per una vacanza. Il procedimento, con le indagini ancora in corso, è arrivato sul tavolo del GIP Raffaele De Florio e lunedì in tribunale si è tenuto l'incidente probatorio. La donna, che sarebbe affetta da leggeri disturbi depressivi, ha così ricostruito davanti al giudice quanto accaduto quella sera del luglio 2025. Dal canto loro, gli indagati si sono sempre dichiarati innocenti perché, secondo loro, la 43enne era perfettamente consenziente. I tre comunque devono ancora essere ascoltati dal giudice. Ora l'attenzione è rivolta ai prossimi mesi, quando il pubblico ministero Luca Bertuzzi dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio degli indagati. Sarà poi il GUP eventualmente a valutare la richiesta della procura. Rimini, il pacco arriva dall'estero, ma dentro non ci sono i prodotti per capelli che diceva di aspettare, bensì 5 kg di marijuana nascosti sotto vuoti mimetizzati tra le spezie per eludere i controlli. Quando però va a ritirarlo in una strada dell'entroterra riminese, ad aspettarlo non ci sono i corrieri che credeva di incontrare, ma i carabinieri. È finito così in manette un 48enne già noto alle forze dell'ordine e domiciliato nel riminese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere. L'operazione è partita dalla segnalazione del responsabile di un centro spedizioni della provincia, insospettito dall'arrivo di un pacco proveniente dall'estero. I militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Rimini hanno verificato il contenuto del plico, trovandovi la droga. A quel punto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è stata organizzata una consegna controllata con l'obiettivo di individuare il destinatario della spedizione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Passato, presente, futuro. La musica di tutti i tempi passa su Radio Record.

stava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi. Sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento comprese fra 16 e 17 gradi. Lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Domani, sabato 26, avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali, che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione, con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori, massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Radio Record.
2: Radio Record.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteomare, rapina e picchia un anziano prima di scappare lungo i binari, fermato e arrestato dai carabinieri un 26enne cittadino marocchino, accusato dei reati di rapina aggravata, resistenza, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all'offesa. L'intervento dei carabinieri di Savignano è scattato a seguito di una chiamata giunta alla centrale di Cesenatico venerdì sera, che segnalava una rapina avvenuta presso la stazione ferroviaria di Gatteomare. I carabinieri, che si trovavano in zona e che hanno raggiunto tempestivamente l'area, hanno subito individuato la vittima, un anziano turista in evidente stato di shock, a cui poco prima era stata strappata dal collo una collana d'oro dal grande valore affettivo, e dalle indicazioni ricevute da una testimone si sono messe all'inseguimento del responsabile, che aveva malmenato e spintonato l'anziano per poi scappare a piedi lungo i binari in direzione di Rimini. Nella circostanza, mentre uno dei militari si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo, il secondo ha coordinato il blocco d'urgenza della circolazione dei treni sulla tratta interessata per garantire la sicurezza dell'area e degli operatori, e ha poi dato supporto al collega nell'inseguimento del fuggitivo. Dopo circa un chilometro, il malvivente, raggiunto dal primo carabiniere, si è lanciato all'interno di un fossato costeggiante i binari e, per cercare di non venire catturato, ha preso in mano un attrezzo in legno appuntito che ha scagliato contro il militare. Quest'ultimo, che non ha desistito, è riuscito comunque a raggiungerlo e, dopo aver vinto un'ulteriore resistenza, a bloccarlo con l'ausilio del collega sopraggiunto. Una volta reso inoffensivo, il 26enne è stato perquisito e trovato in possesso della catenina in oro rubata poco prima, poi restituita al legittimo proprietario, e di due coltelli sottoposti a sequestro. Rimini, una serata iniziata come tante per conoscersi e trascorrere qualche ora insieme, è finita con un rapporto sessuale che, secondo la denuncia della vittima, non sarebbe stato consenziente. È su questa ricostruzione che la procura di Rimini indaga tre amici veronesi, due 43enni e una 52enne, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una donna di 43 anni, residente nel torinese e in Riviera per una vacanza. Il procedimento, con le indagini ancora in corso, è arrivato sul tavolo del GIP Raffaele De Florio e lunedì in tribunale si è tenuto l'incidente probatorio. La donna, che sarebbe affetta da leggeri disturbi depressivi, ha così ricostruito davanti al giudice quanto accaduto quella sera del luglio 2025. Dal canto loro, gli indagati si sono sempre dichiarati innocenti perché, secondo loro, la 43enne era perfettamente consenziente. I tre comunque devono ancora essere ascoltati dal giudice. Ora l'attenzione è rivolta ai prossimi mesi, quando il pubblico ministero Luca Bertuzzi dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio degli indagati. Sarà poi il GUP eventualmente a valutare la richiesta della procura. Rimini, il pacco arriva dall'estero, ma dentro non ci sono i prodotti per capelli che diceva di aspettare, bensì 5 kg di marijuana nascosti sotto vuoti mimetizzati tra le spezie per eludere i controlli. Quando però va a ritirarlo in una strada dell'entroterra riminese, ad aspettarlo non ci sono i corrieri che credeva di incontrare, ma i carabinieri. È finito così in manette un 48enne già noto alle forze dell'ordine e domiciliato nel riminese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere. L'operazione è partita dalla segnalazione del responsabile di un centro spedizioni della provincia, insospettito dall'arrivo di un pacco proveniente dall'estero. I militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Rimini hanno verificato il contenuto del plico, trovandovi la droga. A quel punto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è stata organizzata una consegna controllata con l'obiettivo di individuare il destinatario della spedizione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Accende le emozioni.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento comprese fra 16 e 17 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio. Domani, sabato 26, avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali, che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione, con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori, massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it. Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Gatteomare, rapina e picchia un anziano prima di scappare lungo i binari. Fermato e arrestato dai carabinieri un 26enne cittadino marocchino, accusato dei reati di rapina aggravata, resistenza, lesioni personali aggravate e porto di armi o strumenti atti all'offesa. L'intervento dei carabinieri di Savignano è scattato a seguito di una chiamata giunta alla centrale di Cesenatico venerdì sera, che segnalava una rapina avvenuta presso la stazione ferroviaria di Gatteomare. I carabinieri, che si trovavano in zona e che hanno raggiunto tempestivamente l'area, hanno subito individuato la vittima, un anziano turista in evidente stato di shock, a cui poco prima era stata strappata dal collo una collana d'oro dal grande valore affettivo, e dalle indicazioni ricevute da una testimone si sono messe all'inseguimento del responsabile, che aveva malmenato e spintonato l'anziano per poi scappare a piedi lungo i binari in direzione di Rimini. Nella circostanza, mentre uno dei militari si è lanciato all'inseguimento del fuggitivo, il secondo ha coordinato il blocco d'urgenza della circolazione dei treni sulla tratta interessata per garantire la sicurezza dell'area e degli operatori, e ha poi dato supporto al collega nell'inseguimento del fuggitivo. Dopo circa un chilometro, il malvivente, raggiunto dal primo carabiniere, si è lanciato all'interno di un fossato costeggiante i binari e, per cercare di non venire catturato, ha preso in mano un attrezzo in legno appuntito che ha scagliato contro il militare. Quest'ultimo, che non ha desistito, è riuscito comunque a raggiungerlo e, dopo aver vinto un'ulteriore resistenza, a bloccarlo con l'ausilio del collega sopraggiunto. Una volta reso inoffensivo, il 26enne è stato perquisito e trovato in possesso della catenina in oro rubata poco prima, poi restituita al legittimo proprietario, e di due coltelli sottoposti a sequestro. Rimini, una serata iniziata come tante per conoscersi e trascorrere qualche ora insieme, è finita con un rapporto sessuale che, secondo la denuncia della vittima, non sarebbe stato consenziente. È su questa ricostruzione che la procura di Rimini indaga tre amici veronesi, due 43enni e una 52enne, accusati di violenza sessuale aggravata di gruppo ai danni di una donna di 43 anni, residente nel torinese e in Riviera per una vacanza. Il procedimento, con le indagini ancora in corso, è arrivato sul tavolo del GIP Raffaele De Florio e lunedì in tribunale si è tenuto l'incidente probatorio. La donna, che sarebbe affetta da leggeri disturbi depressivi, ha così ricostruito davanti al giudice quanto accaduto quella sera del luglio 2025. Dal canto loro, gli indagati si sono sempre dichiarati innocenti perché, secondo loro, la 43enne era perfettamente consenziente. I tre comunque devono ancora essere ascoltati dal giudice. Ora l'attenzione è rivolta ai prossimi mesi, quando il pubblico ministero Luca Bertuzzi dovrà decidere se chiedere o meno il rinvio a giudizio degli indagati. Sarà poi il GUP eventualmente a valutare la richiesta della procura. Rimini, il pacco arriva dall'estero, ma dentro non ci sono i prodotti per capelli che diceva di aspettare, bensì 5 kg di marijuana nascosti sotto vuoti mimetizzati tra le spezie per eludere i controlli. Quando però va a ritirarlo in una strada dell'entroterra riminese, ad aspettarlo non ci sono i corrieri che credeva di incontrare, ma i carabinieri. È finito così in manette un 48enne già noto alle forze dell'ordine e domiciliato nel riminese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per lui si sono poi aperte le porte del carcere. L'operazione è partita dalla segnalazione del responsabile di un centro spedizioni della provincia, insospettito dall'arrivo di un pacco proveniente dall'estero. I militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Rimini hanno verificato il contenuto del plico, trovandovi la droga. A quel punto, d'intesa con l'autorità giudiziaria, è stata organizzata una consegna controllata con l'obiettivo di individuare il destinatario della spedizione. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
5: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
10: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
11: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
10: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
11: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, Piazzale Francolini.
10: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
14: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
13: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
14: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
13: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
14: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
15: Guarda che se ti prendo.
16: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
17: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
18: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.

0: edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShock!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
2: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
2: Certo che è una novità! AcquaShock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
2: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno! Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali! Andiamo subito da AcquaShop!
0: AcquaShop! La novità assoluta a Sant'Arcangelo!
3: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
4: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
5: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
4: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
6: Dove siamo? A Longiano?
1: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
6: E senti che profumo!
1: È la grigliata della capannina.
7: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
6: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
1: Le parole non servono più.
6: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiama alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
4: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
8: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
9: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento, comprese fra 16 e 17 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Domani, sabato 26, avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali, che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione, con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori. Massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
10: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
11: Radio Record. La differenza si sente.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
11: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
12: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
11: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
13: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede, via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46.

0: Cucinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Cucinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Cucinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Cucinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
5: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane!
6: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
9: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
10: Incontro con le stelle. Radio Record presenta l'oroscopo.
11: Buon venerdì 25 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Cleofa e Firmino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 settembre Sandro Pertini, il regista Luciano Salce, Silvana Pampanini, lo storico detective Tom Ponzi, la grande Delia Scala, Michael Douglas, Zucchero, Will Smith e il grandissimo Elio Germano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della bilancia, sei dotato di un'eccezionale intelligenza e hai un continuo desiderio di leggere e imparare per approfondire la tua cultura. Nel tuo campo sarai certamente all'avanguardia, ami la giustizia e c'è grande possibilità che la vita ti renda giustizia. Se non ci sono elementi contrari nel tuo oroscopo personale, avrai grandi onori e perfino gloria. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, si inaugura una stagione di confronto. Ascoltiamoci in tutte le nostre sfaccettature senza perdere la bussola. Fase favorevole per ritrattare un contratto da una posizione di forza, più efficace che farlo sotto pressione. Toro, atmosfera tranquilla e riflessiva, ottime le attività che nutrono lo spirito. Lasciamo scorrere le ore senza la pressione di dover agire a tutti i costi. A volte il non fare è il miglior fare. Gemelli, niente di memorabile né di terribile oggi, solo vita normale che scorre e va benissimo così, non serve sempre l'eccezionale. La quotidianità può essere bella se la viviamo con attenzione, anche lavare i piatti se lo facciamo con presenza. Cancro, giornata ideale per prenderci cura di noi stessi senza sensi di colpa o fretta. Diamoci alla contemplazione, alla riflessione, alla cultura. Non tutto deve essere solo produttivo. Leone, l'ispirazione creativa ci guida nella risoluzione di problemi tecnici. Troviamo strade nuove dove altri vedono solo ostacoli. Sistemiamo la collezione di vecchi dischi o di libri. La memoria è un tesoro da custodire con estrema cura. Vergine, manteniamo alta l'attenzione sui controlli di qualità finali. Un ultimo esame scrupoloso oggi ci garantisce una consegna senza successivi reclami. Marte in sestile dal Cancro sostiene la nostra resistenza fisica e le energie, proprio alla fine della settimana. Bilancia, venerdì senza picchi. Il sole nel nostro cielo non porta sempre fuochi d'artificio, spesso dona chiarezza e questo vale più dello spettacolo pirotecnico. È bene fare il punto sui rapporti, chi merita più spazio, chi ne occupa troppo senza ricambiare. Scorpione, giornata senza grossi scossoni, solo il cielo lavorativo è scuro, ci conviene stare calmi, la quiete è il terreno in cui le idee affondano meglio le radici. Venere congiunta continua a sostenere i sentimenti con una dolcezza sottile. Sagittario, sul piano fisico è il momento di ricostituire le riserve. Il corpo risponderà meglio ai ritmi di ottobre se lo curiamo adesso che non c'è urgenza. È nelle giornate neutre che si consolida silenziosamente ciò che in quelle migliori è stato iniziato. Capricorno, il cielo è silenzioso, alterna sole e nuvole, ma ci permette di riposare la mente e accumulare riserve preziose in vista della chiusura di settembre. Venere in Scorpione ci accompagna con un tepore discreto, non occorre nulla di eccezionale. Acquario, venerdì tranquillo ma produttivo sotto il profilo dei contatti. Riusciamo a mediare tra due posizioni opposte con grande abilità strategica. Usiamo la diplomazia per ottenere quello che vogliamo. La nostra reputazione di persone corrette è intatta. Pesci, la luna ci tiene lontani dalle perturbazioni. Il cielo tace ed è esattamente la condizione da cui nascono le intuizioni. Venere in Trigono protegge le relazioni sentimentali. Non dobbiamo fare i salti mortali per farci amare. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. La scrittura è un tentativo disperato di preservare la memoria. Isabella Allende.
12: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
10: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 7:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burka né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro, e se chi ha il volto coperto è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. E la raccomandazione, che secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca: dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni a Cetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero: sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo, non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce del tennis di Sky Sport. Aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio: all'Olimpico di Roma tutto è pronto per il Mancini Bissi. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione, Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
3: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Guarda che se ti prendo.
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco.
10: Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
15: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
16: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
17: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
16: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
17: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
19: Radio Record, che bella musica!

0: La casa è della persona. A Bellaria, via Ravenna 187. A pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
1: Orto Bellaria. La bottega come quelle di una volta.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
6: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
7: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
11: le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
14: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
15: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento, comprese fra 16 e 17 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso.

0: Al mattino con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio. Domani sabato 26 avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori. Massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it. Radio Record, accende le emozioni.

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
4: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45. Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
9: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
12: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
11: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
12: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
16: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone come questa.

0: Radio Record.
1: Sceglie l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
2: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
3: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
4: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
7: Hai sentito? Ma che cos'è?
8: È il nuovo distributore automatico di acqua.
7: Sai che novità?
8: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
7: Ah, però...
8: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
7: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
6: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
9: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
14: Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
14: Buon venerdì 25 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Cleofa e Firmino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 settembre Sandro Pertini, il regista Luciano Salce, Silvana Pampanini, lo storico detective Tom Ponzi, la grande Delia Scala, Michael Douglas, Zucchero, Will Smith e il grandissimo Elio Germano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della bilancia, sei dotato di un'eccezionale intelligenza e hai un continuo desiderio di leggere e imparare per approfondire la tua cultura. Nel tuo campo sarai certamente all'avanguardia, ami la giustizia e c'è grande possibilità che la vita ti renda giustizia. Se non ci sono elementi contrari nel tuo oroscopo personale, avrai grandi onori e perfino gloria. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, si inaugura una stagione di confronto. Ascoltiamoci in tutte le nostre sfaccettature senza perdere la bussola. Fase favorevole per ritrattare un contratto da una posizione di forza, più efficace che farlo sotto pressione. Toro, atmosfera tranquilla e riflessiva, ottime le attività che nutrono lo spirito. Lasciamo scorrere le ore senza la pressione di dover agire a tutti i costi. A volte il non fare è il miglior fare. Gemelli, niente di memorabile né di terribile oggi, solo vita normale che scorre e va benissimo così, non serve sempre l'eccezionale. La quotidianità può essere bella se la viviamo con attenzione, anche lavare i piatti se lo facciamo con presenza. Cancro, giornata ideale per prenderci cura di noi stessi senza sensi di colpa o fretta. Diamoci alla contemplazione, alla riflessione, alla cultura. Non tutto deve essere solo produttivo. Leone, l'ispirazione creativa ci guida nella risoluzione di problemi tecnici. Troviamo strade nuove dove altri vedono solo ostacoli. Sistemiamo la collezione di vecchi dischi o di libri. La memoria è un tesoro da custodire con estrema cura. Vergine, manteniamo alta l'attenzione sui controlli di qualità finali. Un ultimo esame scrupoloso oggi ci garantisce una consegna senza successivi reclami. Marte in sestile dal Cancro sostiene la nostra resistenza fisica e le energie, proprio alla fine della settimana. Bilancia, venerdì senza picchi. Il sole nel nostro cielo non porta sempre fuochi d'artificio, spesso dona chiarezza e questo vale più dello spettacolo pirotecnico. È bene fare il punto sui rapporti, chi merita più spazio, chi ne occupa troppo senza ricambiare. Scorpione, giornata senza grossi scossoni, solo il cielo lavorativo è scuro, ci conviene stare calmi, la quiete è il terreno in cui le idee affondano meglio le radici. Venere congiunta continua a sostenere i sentimenti con una dolcezza sottile. Sagittario, sul piano fisico è il momento di ricostituire le riserve. Il corpo risponderà meglio ai ritmi di ottobre se lo curiamo adesso che non c'è urgenza. È nelle giornate neutre che si consolida silenziosamente ciò che in quelle migliori è stato iniziato. Capricorno, il cielo è silenzioso, alterna sole e nuvole, ma ci permette di riposare la mente e accumulare riserve preziose in vista della chiusura di settembre. Venere in Scorpione ci accompagna con un tepore discreto, non occorre nulla di eccezionale. Acquario, venerdì tranquillo ma produttivo sotto il profilo dei contatti. Riusciamo a mediare tra due posizioni opposte con grande abilità strategica. Usiamo la diplomazia per ottenere quello che vogliamo. La nostra reputazione di persone corrette è intatta. Pesci, la luna ci tiene lontani dalle perturbazioni. Il cielo tace ed è esattamente la condizione da cui nascono le intuizioni. Venere in Trigono protegge le relazioni sentimentali. Non dobbiamo fare i salti mortali per farci amare. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. La scrittura è un tentativo disperato di preservare la memoria. Isabella Allende.
15: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.
16: Radio Record.
17: Radio Record.
16: Accende le emozioni.

0: Ora esatta. Sono le 8:03. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elly Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Estere, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre e definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario di inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
4: Radio Record.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
12: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
11: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
12: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
11: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
12: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso. E ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
15: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
14: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
15: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
14: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
17: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
16: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
18: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
19: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
20: Radio Record, che bella musica!

0: Radio Record.
1: Radio Record.
2: Tra poco le previsioni meteo.
0: Radio Record.
2: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
3: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
2: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
3: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japan Car, Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com.

0: competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
1: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
0: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
1: 0541 62 66 46, praticheautomoto.com.
2: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
5: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento, comprese fra 16 e 17 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio. Domani, sabato 26, avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali, che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione, con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori. Massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione, buon ascolto.
6: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza, tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS, Drive Your Elegance.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
8: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
13: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
14: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
13: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: La mattina di Radio Record suona così.

0: Radio Record.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
3: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso dove le stagioni creano emozioni.
4: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane!
5: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
7: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
8: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
7: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
8: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
7: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
10: E qui?
9: Alle terme.
10: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
9: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
11: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
13: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire Alexa, apri Radio Record. Incontro con le stelle.
0: Radio Record presenta l'oroscopo.
14: Buon venerdì 25 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno agli immagino non numerosissimi Cleofa e Firmino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 settembre Sandro Pertini, il regista Luciano Salce, Silvana Pampanini, lo storico detective Tom Ponzi, la grande Delia Scala, Michael Douglas, Zucchero, Will Smith e il grandissimo Elio Germano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado della bilancia, sei dotato di un'eccezionale intelligenza e hai un continuo desiderio di leggere e imparare per approfondire la tua cultura. Nel tuo campo sarai certamente all'avanguardia, ami la giustizia e c'è grande possibilità che la vita ti renda giustizia. Se non ci sono elementi contrari nel tuo oroscopo personale, avrai grandi onori e perfino gloria. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, si inaugura una stagione di confronto. Ascoltiamoci in tutte le nostre sfaccettature senza perdere la bussola. Fase favorevole per ritrattare un contratto da una posizione di forza, più efficace che farlo sotto pressione. Toro, atmosfera tranquilla e riflessiva, ottime le attività che nutrono lo spirito. Lasciamo scorrere le ore senza la pressione di dover agire a tutti i costi. A volte il non fare è il miglior fare. Gemelli, niente di memorabile né di terribile oggi, solo vita normale che scorre e va benissimo così, non serve sempre l'eccezionale. La quotidianità può essere bella se la viviamo con attenzione, anche lavare i piatti se lo facciamo con presenza. Cancro, giornata ideale per prenderci cura di noi stessi senza sensi di colpa o fretta. Diamoci alla contemplazione, alla riflessione, alla cultura. Non tutto deve essere solo produttivo. Leone, l'ispirazione creativa ci guida nella risoluzione di problemi tecnici. Troviamo strade nuove dove altri vedono solo ostacoli. Sistemiamo la collezione di vecchi dischi o di libri. La memoria è un tesoro da custodire con estrema cura. Vergine, manteniamo alta l'attenzione sui controlli di qualità finali. Un ultimo esame scrupoloso oggi ci garantisce una consegna senza successivi reclami. Marte in sestile dal Cancro sostiene la nostra resistenza fisica e le energie, proprio alla fine della settimana. Bilancia, venerdì senza picchi. Il sole nel nostro cielo non porta sempre fuochi d'artificio, spesso dona chiarezza e questo vale più dello spettacolo pirotecnico. È bene fare il punto sui rapporti, chi merita più spazio, chi ne occupa troppo senza ricambiare. Scorpione, giornata senza grossi scossoni, solo il cielo lavorativo è scuro, ci conviene stare calmi, la quiete è il terreno in cui le idee affondano meglio le radici. Venere congiunta continua a sostenere i sentimenti con una dolcezza sottile. Sagittario, sul piano fisico è il momento di ricostituire le riserve. Il corpo risponderà meglio ai ritmi di ottobre se lo curiamo adesso che non c'è urgenza. È nelle giornate neutre che si consolida silenziosamente ciò che in quelle migliori è stato iniziato. Capricorno, il cielo è silenzioso, alterna sole e nuvole, ma ci permette di riposare la mente e accumulare riserve preziose in vista della chiusura di settembre. Venere in Scorpione ci accompagna con un tepore discreto, non occorre nulla di eccezionale. Acquario, venerdì tranquillo ma produttivo sotto il profilo dei contatti. Riusciamo a mediare tra due posizioni opposte con grande abilità strategica. Usiamo la diplomazia per ottenere quello che vogliamo. La nostra reputazione di persone corrette è intatta. Pesci, la luna ci tiene lontani dalle perturbazioni. Il cielo tace ed è esattamente la condizione da cui nascono le intuizioni. Venere in Trigono protegge le relazioni sentimentali. Non dobbiamo fare i salti mortali per farci amare. E per chiudere come sempre una citazione, quella odierna è la seguente. La scrittura è un tentativo disperato di preservare la memoria. Isabella Allende.
15: L'oroscopo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
0: Radio Record ha presentato l'oroscopo.

0: Ora esatta. Sono le 9:01. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1.000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nella sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
2: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump, che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
3: E la Cina di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
2: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
4: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto 2 giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Voglia di un break in ufficio?
7: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
8: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
9: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
10: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
9: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
10: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
9: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
10: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
9: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
11: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
12: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
13: Fatti stupire da Popi.
14: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
15: E senti che profumo!
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
16: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
18: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
19: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri e se

0: Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
3: E qui?
2: Alle terme.
3: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
2: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
4: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
5: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
9: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
8: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
10: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
11: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
12: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il meteo per l'Emilia Romagna. Vediamo le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Al mattino avremo cielo regolarmente nuvoloso con progressive schiarite sempre più ampie nel corso della giornata, sereno in serata. In primissima mattinata scarsa probabilità di deboli piovaschi o brevi rovesci sulla Romagna. Temperature minime in aumento comprese fra 16 e 17 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese fra 23 e 25 gradi, lievemente inferiori sulla costa. Venti deboli prevalentemente dai settori orientali, con residui rinforzi in prima mattinata su costa e mare. Tendenza a divenire deboli variabili dalla serata. Mare molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio. Domani, sabato 26, avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità stratificata dalle ore pomeridiane a partire dai settori occidentali, che non impediranno comunque un buon soleggiamento. Temperature minime in decisa flessione, con valori attorno a 13-14 gradi, localmente anche inferiori. Massime comprese fra 23 e 25 gradi. Venti deboli variabili, in prevalenza orientali nel pomeriggio. Mare poco mosso. Vediamo la tendenza del tempo da domenica 27 a mercoledì 30 settembre. Una graduale risalita del campo di pressione favorirà condizioni di tempo pressoché stabile, con assenza di precipitazioni e

0: In prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte sottili. Le temperature risulteranno in progressivo aumento, quasi stazionarie a fine periodo. È tutto, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua.
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
1: Ah, però...
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Scegli l'eleganza e lo stile in inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
8: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
9: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
2: La mattina di Radio Record suona così.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
2: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
1: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
6: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
5: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
6: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
5: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
7: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
14: le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record Sport.
18: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato così.
19: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli. Spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
18: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca il pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. I fattori puntati sul Luna Rossa, challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
20: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Della Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria De Melly Schlein.
5: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
4: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
5: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
4: Il calcio vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
6: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
5: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
7: Radio Record.
8: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a 2 passi da San Leo.
9: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
8: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
9: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
14: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane!
15: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
16: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
17: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
18: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
17: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
18: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
17: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
18: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
17: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
19: Ma sorbole, ma socime, ma ciò!
20: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarulle, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarulle, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
21: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
22: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
21: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicita.it. Il gadget nasce qui.
23: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore del...

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Però...
6: pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
4: Acqua

0: a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
2: E qui?
1: Alle terme!
2: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
1: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
5: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
6: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
5: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
7: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
9: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 10 e 29 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, schiaffi in faccia e alle braccia, spintoni, insulti e minacce. E ancora, secondo l'ipotesi accusatoria, l'utilizzo prolungato di mezzi di contenimento e condizioni igieniche inadeguate. Sono le contestazioni mosse dalla Procura di Rimini nei confronti di 7 operatori sociosanitari della struttura sanitaria accreditata di degenza e riabilitazione Luce sul Mare di Bellaria, indagati per il presunto reato di maltrattamenti in concorso ai danni di un paziente disabile di 77 anni. A finire nei guai sono 4 donne, una 56enne campana, una 54enne ucraina, una 48enne pugliese e una 37enne rumena e 3 uomini, un 58enne laziale, un 55enne piemontese e un 26enne siciliano. La struttura, come riporta Rai News, si ritiene parte offesa. Dalla cooperativa omonima che gestisce la casa di cura viene ribadito che per noi rimane sacro attenersi alle indicazioni di cura e non tollerare chiunque possa aver violato questo rapporto di fiducia per noi fondamentale. Rimini, prima la fuga a tutta velocità, poi gli incidenti e la corsa nei campi terminata con una violenta colluttazione con gli agenti. Mattinata movimentata quella di ieri in via Tolemaide, dove un'auto risultata rubata non si è fermata all'alto della polizia, dando vita a un inseguimento culminato con diversi schianti e con gli agenti costretti a esplodere perfino alcuni colpi di pistola in aria. A finire in manetta al termine dell'attività della squadra mobile della questura di Rimini, due giovani albanesi di 21 e 22 anni e un uomo di 33 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di armi o d'oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, lesione pubblico ufficiale e danneggiamento. L'operazione è scaturita dall'attenta attività di analisi e monitoraggio delle banche dati in uso alle forze di polizia e dall'incrocio con quelle relative alla circolazione sulle arterie stradali riminesi, che ha permesso alla squadra mobile di individuare il passaggio nella zona nord di Rimini di una BMW X6 risultata rubata alcune settimane prima a Bologna.
1: Lo sport.
2: Ravenna, qualcosa di importante le prime 6 giornate di campionato hanno detto, però alla fine mancano 32 partite e capire come andrà a finire il girone B non è affatto semplice. Finora il campo ha detto che fra le retrocesse lo Spezia soprattutto e la Reggiana hanno operato molto bene sul mercato, avendo come unico obiettivo il ritorno immediato in Serie B. Il Pescara invece è entrato in scena abbastanza in ritardo e non in modo del tutto lucido, però ha tempo e modo per recuperare, anche se 8 punti di ritardo dallo Spezia e 6 da Ravenna e Reggiana non sono pochi. Detto questo, la prossima giornata di campionato metterà gli abruzzesi davanti a un bivio importante, perché l'Adriatico arriverà alla capolista Spezia e l'obiettivo della squadra di Boucher sarà sostanzialmente quello di non precipitare a meno 11 punti dalla vetta. C'è poi il Perugia, che ha totalizzato 7 punti in 6 gare, che ospita la Reggiana per evitare una terza batosta dopo gli 0-3 contro Ravenna e Spezia. Gli emiliani finora sono stati frenati da Ravenna all'esordio e in casa dal Guidonia. Per il resto hanno fatto poker grazie allo scatenato Sipos. A questo proposito non è un caso che ai primi 3 posti ci siano squadre che hanno pescato il bomber giusto a mercato molto avanzato. I nomi in evidenza sono Sipos e Mazzocchi, entrambi seguiti anche da Ravenna, che poi è andato su Rabbi e dal momento è già stato ricompensato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
3: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
3: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
7: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
8: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
16: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
3: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
6: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
9: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
8: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
9: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 chilometri dopo San Leo, villalabor.it.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
12: E senti che profumo.
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
13: le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso alla Centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
4: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
5: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata è prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
6: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
5: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
4: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
5: Ed è tutto. A più tardi.
7: Radio Record.
8: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
9: Fatti stupire da Popi.
10: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
13: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
15: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti, cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
16: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
17: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
18: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
17: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
18: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
17: Pizzeria La Coccinella, pizza pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
19: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
20: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
21: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record. Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
22: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo una ricetta composta da due soli ingredienti, il budino di uva. Ci occorreranno 2 kg di uva nera e 100 g di farina. Vediamo il procedimento. Per prima cosa laviamo e sgraniamo i grappoli d'uva, raccogliamo gli acini in una grande casseruola e li cuociamo a fuoco medio per circa 45 minuti. Mescoliamo e schiacciamo spesso gli acini durante la cottura in modo che si disfino e rilascino il loro succo. Filtriamo il mosto in un colino oppure lo passiamo al setaccio per recuperare il succo ed eliminare le bucce. Poiché risulterà molto denso, ci aiutiamo premendolo con il cucchiaio. Pesiamo il succo ricavato, dovremo ottenere circa un litro. Lo versiamo di nuovo nella casseruola e lo riportiamo sul fuoco aggiungendo il 10% di farina rispetto al peso del succo, quindi 100 g per un litro. Portiamo a bollore e cuociamo per 2-3 minuti mescolando di continuo con la frusta finché la farina non si sarà ben amalgamata. Versiamo il composto in un unico stampo da budino del diametro di 20 cm o in più stampini. Lo lasciamo intiepidire e poi lo facciamo rassodare in frigo per almeno 3 ore. Sformiamo con delicatezza il budino e lo serviamo a piacere con altri acini di uva e foglioline di menta. E rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 2 kg di uva nera, 100 g di farina. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
21: Radio Record ha presentato Musica in Cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta. Sempre su Radio Record.
0: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Radio Record.
1: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
2: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme!
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
12: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
13: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor Hotel Ristorante, a due passi da San Leo.
15: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Voglia di un break in ufficio?
4: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
5: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
6: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Guarda che se ti prendo!
9: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
10: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
11: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
14: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
15: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
16: Un brano, un ricordo, tante emozioni con Radio Record.

Leoni, Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Lega e tutti i protagonisti della musica italiana degli anni 2000 ogni venerdì mattina su Radio Record, come eravamo negli anni 2000.

0: Invece. Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
3: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
4: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
4: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
4: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
1: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
4: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
7: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
6: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
8: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
9: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
10: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
11: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: decennio che ha lasciato il segno.
1: La notte è questa luna.
0: Come eravamo negli anni 2000.
1: Infinito.
0: Una playlist dedicata alla musica italiana degli anni 2000. Ogni venerdì su Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 11:59. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, l'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto, dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca, nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani. Dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni, un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato, per cui loro dicono delle cose, ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demme Lislein, un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Record.
5: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
6: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua!
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
9: Ah, però!
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
12: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
11: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
12: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
11: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
12: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
11: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
13: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
14: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
13: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
14: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
13: Pizzeria La Coccinella, pizza sfida. Pizzi e aperitivi nel cuore della Romagna.
15: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
16: Dove siamo? A Longiano?
17: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
16: E senti che profumo!
17: È la grigliata della capannina.
18: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
16: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
17: Le parole non servono più.
16: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
19: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
20: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
21: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti Green ed Eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
20: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
22: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

0: Radio Record.
1: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme.
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
9: Agliovit, se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione.

0: professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
2: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
0: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, schiaffi in faccia e alle braccia, spintoni, insulti e minacce. E ancora, secondo l'ipotesi accusatoria, l'utilizzo prolungato di mezzi di contenimento e condizioni igieniche inadeguate. Sono le contestazioni mosse dalla Procura di Rimini nei confronti di 7 operatori sociosanitari della struttura sanitaria accreditata di degenza e riabilitazione Luce sul Mare di Bellaria, indagati per il presunto reato di maltrattamenti in concorso ai danni di un paziente disabile di 77 anni. A finire nei guai sono 4 donne, una 56enne campana, una 54enne ucraina, una 48enne pugliese e una 37enne rumena e 3 uomini, un 58enne laziale, un 55enne piemontese e un 26enne siciliano. La struttura, come riporta Rai News, si ritiene parte offesa. Dalla cooperativa omonima che gestisce la casa di cura viene ribadito che per noi rimane sacro attenersi alle indicazioni di cura e non tollereremo chiunque possa aver violato questo rapporto di fiducia per noi fondamentale. Rimini, prima la fuga a tutta velocità, poi gli incidenti e la corsa nei campi terminata con una violenta colluttazione con gli agenti. Mattinata movimentata quella di ieri in via Tolemaide, dove un'auto risultata rubata non si è fermata all'alt della polizia, dando vita a un inseguimento culminato con diversi schianti e con gli agenti costretti a esplodere perfino alcuni colpi di pistola in aria. A finire in manetta al termine dell'attività della squadra mobile della questura di Rimini, due giovani albanesi di 21 e 22 anni e un uomo di 33 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di armi o d'oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'operazione è scaturita dall'attenta attività di analisi e monitoraggio delle banche dati in uso alle forze di polizia e dall'incrocio con quelle relative alla circolazione sulle arterie stradali riminesi, che ha permesso alla squadra mobile di individuare il passaggio nella zona nord di Rimini di una BMW X6 risultata rubata alcune settimane prima a Bologna.
3: Lo sport.
4: Ravenna, qualcosa di importante le prime 6 giornate di campionato hanno detto, però alla fine mancano 32 partite e capire come andrà a finire il girone B non è affatto semplice. Finora il campo ha detto che fra le retrocesse lo Spezia soprattutto e la Reggiana hanno operato molto bene sul mercato, avendo come unico obiettivo il ritorno immediato in Serie B. Il Pescara invece è entrato in scena abbastanza in ritardo e non in modo del tutto lucido, però ha tempo e modo per recuperare, anche se 8 punti di ritardo dallo Spezia e 6 da Ravenna e Reggiana non sono pochi. Detto questo, la prossima giornata di campionato metterà gli abruzzesi davanti a un bivio importante, perché l'Adriatico arriverà alla capolista Spezia e l'obiettivo della squadra di Boucher sarà sostanzialmente quello di non precipitare a meno 11 punti dalla vetta. C'è poi il Perugia, che ha totalizzato 7 punti in 6 gare, che ospita la Reggiana per evitare una terza batosta dopo gli 0-3 contro Ravenna e Spezia. Gli emiliani finora sono stati frenati da Ravenna all'esordio e in casa dal Guidonia. Per il resto hanno fatto poker grazie allo scatenato Sipos. A questo proposito non è un caso che ai primi 3 posti ci siano squadre che hanno pescato il bomber giusto a mercato molto avanzato. I nomi di evidenza sono Sipos e Mazzocchi, entrambi seguiti anche da Ravenna, che poi è andato su Rabbi e dal momento è già stato ricompensato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
6: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
6: Concessionaria Japan Car a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
9: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
10: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
11: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
10: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
11: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
10: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
12: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
13: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
15: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
16: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera, per la tua cerimonia classica o stravagante. Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
15: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
16: Per le tue occasioni più importanti scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
17: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
6: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
18: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito! Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene, si siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
3: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
4: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
5: Hai sentito? Ma che cos'è?
6: È il nuovo distributore automatico di acqua.
5: Sai che novità?
6: Certo che è una novità. AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
5: Ah, però...
6: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
5: Sali, andiamo subito da AquaShop.
4: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
7: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
5: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
5: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
1: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70. Radio Record Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa al mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull, risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubsky lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
14: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
15: Radio Record accende.

0: Ora esatta. Sono le 13:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi, Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
3: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
2: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
4: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
5: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
6: e qui
5: alle terme.
6: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
5: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
7: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
8: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
7: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
8: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
7: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
9: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
14: Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
14: E senti che profumo.
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
14: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
15: le parole non servono più.
14: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
19: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
18: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
20: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gabicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gabicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
21: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
22: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAM fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
7: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
8: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto iSize R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
9: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
9: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
11: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito. Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
0: Radio Record.

0: Ora esatta.
1: Sono le 13:31.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini è stata fissata per inizio dicembre davanti al giudice Elisa Giallombardo la prima udienza del processo nei confronti di un 48enne riminese indagato per atti persecutori aggravati ai danni dell'ex compagna. Così ha deciso il GIP Andrea Falaschetti, accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo al momento si trova in carcere dopo l'arresto avvenuto a fine agosto. Anni di una relazione tormentata, poi la gelosia, le minacce, i pedinamenti e un controllo sempre più ossessivo, condotte che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero culminate nelle ultime settimane di luglio con una serie di episodi che avrebbero profondamente modificato le abitudini di vita della 42enne e coinvolto anche il figlio, i familiari e alcune amiche. Secondo l'accusa, la vicenda sarebbe iniziata nell'ottobre 2022, quando l'uomo avrebbe manifestato comportamenti di gelosia ossessiva e aggressività, anche legati all'uso di droga. Nel novembre 2025, dopo un attacco di panico della donna assistita dall'avvocata Martina Montanari, l'avrebbe seguita fino al pronto soccorso di Rimini, accusandola di avere altre relazioni rivolgendo le minacce. La relazione sarebbe poi ripresa tra promesse di cambiamento e tentativi di disintossicazione, ma le ricadute nell'uso di sostanze sarebbero state accompagnate da insulti, minacce e atteggiamenti controllanti. Savignano su Rubicone, camminare insieme per la pace è l'invito che giunge dal comitato spontaneo I Passi della Pace, promotore della Marcia della Pace del Rubicone, che il 3 ottobre attraverserà i territori di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano in nome della pace e della non violenza. L'evento, patrocinato dall'Unione Rubicone Mare e dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano, è stato presentato ieri alla stampa da sindaci e amministratori dei comuni coinvolti e dai promotori alla sala del Consiglio Comunale di Savignano. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi. La partecipazione è gratuita. Abbiamo sentito la necessità di non rassegnarci al rumore delle armi, al buio dei conflitti, alla cecità delle violenze, hanno sottolineato i promotori. La nostra speranza è che la marcia sia un'occasione di condivisione e di coinvolgimento per cittadini, associazioni e amministrazioni comunali locali su questi temi.
3: Lo sport.
4: Ravenna, qualcosa di importante le prime 6 giornate di campionato hanno detto, però alla fine mancano 32 partite e capire come andrà a finire il girone B non è affatto semplice. Finora il campo ha detto che fra le retrocesse lo Spezia soprattutto e la Reggiana hanno operato molto bene sul mercato, avendo come unico obiettivo il ritorno immediato in Serie B. Il Pescara invece è entrato in scena abbastanza in ritardo e non in modo del tutto lucido, però ha tempo e modo per recuperare, anche se 8 punti di ritardo dallo Spezia e 6 da Ravenna e Reggiana non sono pochi. Detto questo, la prossima giornata di campionato metterà gli abruzzesi davanti a un bivio importante, perché all'Adriatico arriverà la capolista Spezia e l'obiettivo della squadra di Boucher sarà sostanzialmente quello di non precipitare a meno 11 punti dalla vetta. C'è poi il Perugia, che ha totalizzato 7 punti in 6 gare, che ospita la Reggiana per evitare una terza batosta dopo gli 0-3 contro Ravenna e Spezia. Gli emiliani finora sono stati frenati da Ravenna all'esordio e in casa dal Guidonia. Per il resto hanno fatto poker grazie allo scatenato Sipos. A questo proposito non è un caso che ai primi 3 posti ci siano squadre che hanno pescato il bomber giusto a mercato molto avanzato. In nomi in evidenza sono Sipos e Mazzocchi, entrambi seguiti anche da Ravenna, che poi è andato su Rabbi e dal momento è già stato ricompensato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
0: Radio Record.
5: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
6: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
5: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
6: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
7: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
13: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
12: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
14: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
15: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
16: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
15: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
3: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
4: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
7: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
8: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
7: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
8: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
7: 0541 62 66 46. Pratiche auto.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
3: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
2: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
3: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? Eppure per la mia bellezza.
2: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
3: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
2: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
4: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 chilometri dopo San Leo, villalabor.it.
6: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
7: Fatti stupire da Popi.
8: Dove siamo? A Longiano?
7: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
8: E senti che profumo.
7: È la grigliata della capannina.
9: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
8: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
7: le parole non servono più.
8: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
10: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
4: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Ora esatta. Sono le 14 e un minuto. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
4: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
4: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
3: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
9: e qui
8: alle terme.
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo. Con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
10: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
11: Hai sentito? Ma che cos'è?
12: È il nuovo distributore automatico di acqua.
11: Sai che novità?
12: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
11: Ah, però...
12: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
11: Sali, andiamo subito da AquaShop.
10: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
13: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
14: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541. 61 68 81 80.
15: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
16: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
15: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
17: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
18: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
19: Dove siamo? A Longiano?
20: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
19: E senti che profumo!
20: È la grigliata della capannina.
21: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
19: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
21: Le parole non servono più.
19: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
22: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
23: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
4: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
5: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
9: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
10: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
9: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
10: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
9: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
12: Guarda che se ti prendo.
13: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
14: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
15: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
16: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
15: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto, scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record.
1: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
2: Fatti stupire da Popi.
3: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
4: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
4: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
5: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da €250, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
12: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
13: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
12: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
13: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
12: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
13: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
3: Hai sentito? Ma che cos'è?
4: È il nuovo distributore automatico di acqua.
3: Sai che novità?
4: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
3: Ah, però...
4: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
3: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
2: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
8: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
9: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
10: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
9: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
11: Ma sorbole, ma socme, ma...
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, info 0541 68 81 80.
13: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
14: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
15: E senti che profumo!
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
16: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiama alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
0: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
18: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.

0: l'ora esatta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
2: Radio Record.
3: Radio Record News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
4: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
5: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
4: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
5: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare, mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
4: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
9: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
11: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
10: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
12: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del Maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
13: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
14: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
15: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
16: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
15: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Oggi a tavola si cambia musica. Musica in cucina, il tuo personal radio chef con una ricetta semplice e veloce, direttamente nella tua cucina, solo su Radio
19: Record. A tutti voi benvenuti all'appuntamento con Musica in Cucina. Oggi vi proponiamo una ricetta composta da due soli ingredienti, il budino di uva. Ci occorreranno 2 kg di uva nera e 100 g di farina. Vediamo il procedimento. Per prima cosa laviamo e sgraniamo i grappoli d'uva, raccogliamo gli acini in una grande casseruola e li cuociamo a fuoco medio per circa 45 minuti. Mescoliamo e schiacciamo spesso gli acini durante la cottura in modo che si disfino e rilascino il loro succo. Filtriamo il mosto in un colino oppure lo passiamo al setaccio per recuperare il succo ed eliminare le bucce. Poiché risulterà molto denso, ci aiutiamo premendolo con il cucchiaio. Pesiamo il succo ricavato, dovremo ottenere circa un litro. Lo versiamo di nuovo nella casseruola e lo riportiamo sul fuoco aggiungendo il 10% di farina rispetto al peso del succo, quindi 100 g per un litro. Portiamo a bollore e cuociamo per 2-3 minuti mescolando di continuo con la frusta finché la farina non si sarà ben amalgamata. Versiamo il composto in un unico stampo da budino del diametro di 20 cm o in più stampini. Lo lasciamo intiepidire e poi lo facciamo rassodare in frigo per almeno 3 ore. Formiamo con delicatezza il budino e lo serviamo a piacere con altri acini di uva e foglioline di menta. e rivediamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per questa ricetta. 2 kg di uva nera, 100 g di farina. E siamo al termine del nostro appuntamento, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto, ma soprattutto buona cucina.
18: Radio Record ha presentato Musica in cucina. Il tuo personal radio chef ti aspetta domani con la prossima ricetta.

0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
4: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
5: Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
9: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
9: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
10: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
11: E qui?
10: Alle terme.
11: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
10: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
12: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
13: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
12: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
13: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
12: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
14: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
15: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: Radio Record, accende le emozioni.
18: Bella musica e informazione puntuale. Radio Record, il giusto mix per la tua giornata.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Record.
2: Radio Record.
1: Radio Record. Accende le emozioni.

0: Radio Record.
1: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
2: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
1: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
3: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
4: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
3: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
4: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
3: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
5: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Voglia di un break in ufficio?
8: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Guarda che se ti prendo.
12: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
13: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
14: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
16: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp. 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.
17: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

0: Tra poco GR Sport.
1: Radio Record.
2: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
3: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
4: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
3: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
4: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
3: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
4: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
3: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
8: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
9: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
10: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
11: Ma sciorbole, ma sociume, ma ciò!
12: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
13: Capriccio Baby. Tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino. Piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
0: Radio Record Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel culo la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ogier. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del moto mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma all'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 convocati per il Belgio, 11 i tagli e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup: a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare. Prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica. Impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.
16: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi. Noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini. Meteorviaggi.it.
17: Radio Record. La differenza si sente.

0: Ora esatta. Sono le 16:01. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
3: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
4: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
3: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta e ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
7: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
8: E qui?
7: Alle terme!
8: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
7: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche auto-moto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'Agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
14: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
15: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
16: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
17: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. In auto scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
18: Il pomeriggio di Radio Record suona così.

0: Radio Record. Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
4: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata,

0: www.radiorare.it.
1: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che è

0: Ora esatta. Sono le 16:30. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini è stata fissata per inizio dicembre davanti al giudice Elisa Giallombardo la prima udienza del processo nei confronti di un 48enne riminese indagato per atti persecutori aggravati ai danni dell'ex compagna. Così ha deciso il GIP Andrea Falaschetti, accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo al momento si trova in carcere dopo l'arresto avvenuto a fine agosto. Anni di una relazione tormentata, poi la gelosia, le minacce, i pedinamenti e un controllo sempre più ossessivo, condotte che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero culminate nelle ultime settimane di luglio con una serie di episodi che avrebbero profondamente modificato le abitudini di vita della 42enne e coinvolto anche il figlio, i familiari e alcune amiche. Secondo l'accusa, la vicenda sarebbe iniziata nell'ottobre 2022, quando l'uomo avrebbe manifestato comportamenti di gelosia ossessiva e aggressività, anche legati al l'uso di droga. Nel novembre 2025, dopo un attacco di panico della donna assistita dall'avvocata Martina Montanari, l'avrebbe seguita fino al pronto soccorso di Rimini accusandola di avere altre relazioni rivolgendole minacce. La relazione sarebbe poi ripresa tra promesse di cambiamento e tentativi di disintossicazione, ma le ricadute nell'uso di sostanze sarebbero state accompagnate da insulti, minacce e atteggiamenti controllanti. Savignano su Rubicone, camminare insieme per la pace è l'invito che giunge dal comitato spontaneo I Passi della Pace, promotore della Marcia della Pace del Rubicone, che il 3 ottobre attraverserà i territori di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano in nome della pace e della non violenza. L'evento, patrocinato dall'Unione Rubicone Mare e dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano, è stato presentato ieri alla stampa da sindaci e amministratori dei comuni coinvolti e dai promotori alla sala del Consiglio Comunale di Savignano. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi. La partecipazione è gratuita. Abbiamo sentito la necessità di non rassegnarci al rumore delle armi, al buio dei conflitti, alla cecità delle violenze, hanno sottolineato i promotori. La nostra speranza è che la marcia sia un'occasione di condivisione e di coinvolgimento per cittadini, associazioni e amministrazioni comunali locali su questi temi.
2: Lo sport.
3: Ravenna, qualcosa di importante le prime 6 giornate di campionato hanno detto, però alla fine mancano 32 partite e capire come andrà a finire il girone B non è affatto semplice. Finora il campo ha detto che fra le retrocesse lo Spezia soprattutto e la Reggiana hanno operato molto bene sul mercato, avendo come unico obiettivo il ritorno immediato in Serie B. Il Pescara invece è entrato in scena abbastanza in ritardo e non in modo del tutto lucido, però ha tempo e modo per recuperare, anche se 8 punti di ritardo dallo Spezia e 6 da Ravenna e Reggiana non sono pochi. Detto questo, la prossima giornata di campionato metterà gli abruzzesi davanti a un bivio importante, perché all'Adriatico arriverà la capolista Spezia e l'obiettivo della squadra di Boucher sarà sostanzialmente quello di non precipitare a meno 11 punti dalla vetta. C'è poi il Perugia, che ha totalizzato 7 punti in 6 gare, che ospita la Reggiana per evitare una terza batosta dopo gli 0-3 contro Ravenna e Spezia. Gli emiliani finora sono stati frenati da Ravenna all'esordio e in casa dal Guidonia. Per il resto hanno fatto poker grazie allo scatenato Sipos. A questo proposito non è un caso che ai primi 3 posti ci siano squadre che hanno pescato il bomber giusto a mercato molto avanzato. I nomi in evidenza sono Sipos e Mazzocchi, entrambi seguiti anche da Ravenna, che poi è andato su Rabbi e dal momento è già stato ricompensato. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
4: Radio Record. Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
5: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
6: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
5: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
6: Ma amore, anch'io!
5: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
6: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
5: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
6: Ciao!
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
7: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
9: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
10: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
11: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
12: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
13: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
14: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
15: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
14: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
16: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
17: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
1: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
0: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
1: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
2: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
5: Fatti stupire da Popi.
6: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
7: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
8: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
9: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna, antichemacine.it.
10: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
13: E senti che profumo.
14: È la grigliata della capannina.
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record. La radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 16:59. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso, con tanto di intelligenza artificiale, usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
3: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca EMAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false mail e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
2: Gli esteri. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
3: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
2: Il calcio. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Record.
1: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
4: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati, con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
4: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shop!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua!
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
6: Ah, però!
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
8: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
9: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
10: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da €250, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
12: e qui
11: alle terme.
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada Consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
14: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
13: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
14: Ma amore, anch'io!
13: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
14: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
13: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
15: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 05 41 62 45 30.
16: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
17: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
18: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
3: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
11: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
12: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule e in odore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
7: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
18: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sul Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
4: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
3: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
5: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
6: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
7: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
6: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
7: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
6: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Dove siamo? A Longiano?
12: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
11: E senti che profumo.
12: È la grigliata della capannina.
13: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
11: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti,
12: le parole non servono più.
11: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
15: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
16: Su Radio Record c'è sempre una bella canzone, come questa.

0: Classica.
1: Radio Record. Finalmente a Rimini arriva Lepas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. Lepas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria Lepas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. Lepas. Drive your elegance.
2: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
3: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
2: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
3: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
2: Pizzeria La Coccinella, pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
4: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: Concessionaria Japan Car, Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino, su internet japancar.eu.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
1: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
8: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
1: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
8: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
9: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
9: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
11: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
12: E qui?
11: Alle terme!
12: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
11: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
13: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della riviera romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire: Alexa, apri Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 18:00. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
2: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
3: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sul fine vita e ha detto: non si può offrire una morte programmata.
2: Lo sport: con la Formula 1 George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamola ai microfoni di Sky Sport.
4: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare il nostro meglio in ogni caso.
2: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Record.
5: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
6: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
7: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
8: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
9: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
10: il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
12: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Guarda che se ti prendo!
15: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
16: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano, a Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
17: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
18: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
17: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
19: Dai visibilità alla tua azienda con Panta. Panta personalizza i tuoi gadget e l'abbigliamento con stile.
20: Scopri l'assortimento della nuova stagione con i prodotti green ed eco. Penne, USB, powerbank, borse, t-shirt, zaini, felpe, calendari e novità high-tech. Indumenti da lavoro e non dimenticare tutti i prodotti per lavorare in sicurezza.
19: Panta è Panta. Per saperne di più, pantapubblicità.it. Il gadget nasce qui.
21: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
0: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
2: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
0: Villa Labor. In tavola, i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
2: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34, vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
14: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
15: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
1: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese tra 22 e 25 gradi, venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare mosso in prima mattina con progressiva attenuazione del moto ondoso. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
15: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
16: On the road,
17: on the road,
16: Radio Record.

0: Radio Record.
1: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Voglia di un break in ufficio?
5: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme.
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
8: Agliovit. Se vuoi stare bene, usa Agliovit. Agliovit aiuta la circolazione, abbassa la pressione, sostiene il benessere del cuore e aumenta il metabolismo. Con Agliovit, tutta l'efficacia dell'aglio è racchiusa in capsule inodori, 100% naturali, per essere sano ogni giorno. Agliovit è coltivato a Modena con controlli di qualità e analisi di laboratorio. Agliovit. Inizia da oggi a stare bene. Chiama 059 56 31 50 o visita agliovit.it.
9: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
10: Dove c'è Popi, ci sei tu. Gruppo Italia Popi, azienda leader nel settore di gadget promozionali. Gruppo Italia Popi, antinfortunistica, abbigliamento da lavoro e sportivo personalizzato con ricamo, serigrafia e stampa digitale. Sant'Arcangelo di Romagna, via Andrea Costa 111, 0541 62 50 57.
11: Fatti stupire da Popi.
12: Finalmente a Rimini arriva l'Epas, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
15: E senti che profumo!
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
16: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
14: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Record.
1: On the road.
0: Il Drive Time.
1: Radio Record.
0: Con la musica più bella.
1: Drive Time. Radio Record. On the road. Il Drive Time. Con la musica più bella.
2: Tra poco GR Sport.
3: Radio Record.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
6: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
7: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. Antichemacine.it.
6: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
8: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
9: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
10: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
9: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
10: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
9: 0541 62 66 46. Praticheautomoto.com.
11: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
12: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
13: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
14: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso, dove le stagioni creano emozioni.
15: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane!
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
2: Radio Record Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'europeo del 2021. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20.45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una, delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1, Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a 2 facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
17: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
3: Il podio lo completa Piastri, poi Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è 8º, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
18: La pagina sportiva vi è stata offerta dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni, Rimini, meteorviaggi.it.

0: Ora esatta. Sono le 19:02. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato oggi perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti la porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stato l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni, che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.
3: Economia mossa delle contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
2: Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
3: Estera: il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki ha dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente americano Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
2: Calcio: la Supercoppa italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula della Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
0: Radio Record.
4: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente, con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
5: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
7: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
8: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
9: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
10: Da
9: Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
10: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
11: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti wifi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. ElectroStar.com. ElectroStar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
12: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
13: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
12: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
13: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
12: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
13: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
12: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
11: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
14: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.
15: La sera di Radio Record suona così.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. 100 anni di storia, passione e lavoro. Il Molino Benini di Santo Stefano di Ravenna compie un secolo e vi invita a due giornate di grande festa. Sabato 3 ottobre, la mostra Il Gusto del Quotidiano, la Santa Messa di Ringraziamento, la pizza e una serata musicale da cantare tutti insieme. Domenica 4 ottobre, ancora visite alla mostra, il convegno Come fa un'impresa a durare 100 anni e il pranzo a buffet a cura dell'Associazione Cuochi di Ravenna e Cervia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, Molino Benini, 100 anni insieme a voi. Tutte le info e il programma completo sui nostri social.
2: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
4: Hai sentito? Ma che cos'è?
5: È il nuovo distributore automatico di acqua!
4: Sai che novità?
5: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
4: Ah, però!
5: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
4: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
3: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
6: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
7: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
8: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
7: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
8: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
9: Guarda che se ti prendo!
10: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt. Gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici, AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
11: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
12: Che senti, che profumo!
13: È la grigliata della capannina!
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti!
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi! Buona, generosa e in compagnia! E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più!
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano! Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN! E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online! La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i-size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
15: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
17: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
15: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese tra 22 e 25 gradi, venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare mosso in prima mattina con progressiva attenuazione del moto ondoso. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
19: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, fulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
20: Radio Record.
21: On the road.
20: Il Drive Time.
21: Radio Record.
20: Con la musica più bella.
21: Drive Time.
20: Radio Record on the road. Il Drive Time. Con la musica più bella.
22: Che nome dai ad un sogno? Sono le

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Record.
2: Radio Record.

0: Ora esatta. Sono le 19:30. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini, schiaffi in faccia e alle braccia, spintoni, insulti e minacce. E ancora, secondo l'ipotesi accusatoria, l'utilizzo prolungato di mezzi di contenimento e condizioni igieniche inadeguate. Sono le contestazioni mosse dalla Procura di Rimini nei confronti di 7 operatori sociosanitari della struttura sanitaria accreditata di degenza e riabilitazione.

0: Luce sul mare di Bellaria, indagati per il presunto reato di maltrattamenti in concorso ai danni di un paziente disabile di 77 anni. A finire nei guai sono quattro donne, una 56enne campana, una 54enne ucraina, una 48enne pugliese e una 37enne rumena e tre uomini, un 58enne laziale, un 55enne piemontese e un 26enne siciliano. La struttura, come riporta Rai News, si ritiene parte offesa. Dalla cooperativa omonima che gestisce la casa di cura viene ribadito che per noi rimane sacro attenersi alle indicazioni di cura e non tolleriamo chiunque possa aver violato questo rapporto di fiducia per noi fondamentale. Rimini, prima la fuga a tutta velocità, poi gli incidenti e la corsa nei campi terminata con una violenta colluttazione con gli agenti. Mattinata movimentata quella di ieri in via Tolemaide, dove un'auto risultata rubata non si è fermata all'alto della polizia, dando vita a un inseguimento culminato con diversi schianti e con gli agenti costretti a esplodere perfino alcuni colpi di pistola in aria. A finire in manetta al termine dell'attività della squadra mobile della questura di Rimini, due giovani albanesi di 21 e 22 anni e un uomo di 33 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di armi o d'oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'operazione è scaturita dall'attenta attività di analisi e monitoraggio delle banche dati in uso alle forze di polizia e dall'incrocio con quelle relative alla circolazione sulle arterie stradali riminesi, che ha permesso alla squadra mobile di individuare il passaggio nella zona nord di Rimini di una BMW X6 risultata rubata alcune settimane prima a Bologna. Rimini, fiamme, traffico rallentato e una carreggiata resa insidiosa dallo sversamento del carico. È stata una mattinata complicata quella di ieri per gli automobilisti in viaggio sulla 14 nel tratto riminese, dove un auto articolato carico di detersivi ha preso fuoco, provocando disagi alla circolazione. L'allarme è scattato poco prima delle 7 in direzione Ancona, al chilometro 128 nei pressi del casello di Rimini Sud. Per cause ancora da chiarire, il mezzo pesante è stato improvvisamente interessato da un incendio. Il conducente, rimasto illeso per fortuna, è riuscito a sganciare la motrice, mentre il rimorchio è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Nel rogo è andata persa parte del carico che si è riversato sulla sede stradale, rendendo l'asfalto particolarmente scivoloso e pericoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia stradale, che ha provveduto a gestire e canalizzare il traffico per consentire di operare in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i mezzi dei tecnici di Autostrade per l'Italia, impegnati nella rimozione dei materiali e nella pulizia della carreggiata. Le operazioni sono proseguite per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Soltanto nella tarda mattinata, una volta completata la bonifica e riaperte tutte le corsie, il traffico è progressivamente tornato alla normalità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0 0544 987 355. RanchRistorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
10: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da €269 al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
11: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
12: Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Radio Record, la differenza si sente.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
1: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
2: Hai sentito? Ma che cos'è?
3: È il nuovo distributore automatico di acqua.
2: Sai che novità?
3: Certo che è una novità! AquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
2: Ah, però!
3: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
2: Sali, andiamo subito da AquaShop!
1: AquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
4: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
5: Da oggi La Cappa è un locale Sky, dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
6: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
7: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
11: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
12: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
11: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
13: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
14: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo chiama o invia un messaggio WhatsApp 337 621 254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Ora esatta. Sono le 20:02. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi? Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma, ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz è un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, gli ultimi impegni dell'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24 e 29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
4: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
5: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua!
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
8: Ah, però!
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare e paghi come vuoi! Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
7: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
2: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
10: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
2: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
10: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
11: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
12: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
11: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
12: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
11: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
12: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
13: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
14: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epass L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epass a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epass. Drive your elegance.
15: Dove siamo? A Longiano?
16: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista.
15: E senti che profumo.
16: È la grigliata della capannina.
17: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
15: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti?
16: Le parole non servono più.
15: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
18: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
19: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.
20: Accia!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Nel romantico centro storico di San Leo, l'osteria La Corte di Berengario II vi aspetta con i migliori piatti e vini della tradizione romagnola e marchigiana e una veranda estiva affacciata sulla piazza rinascimentale di San Leo, dove gustare i sapori genuini del territorio in un'atmosfera senza tempo.
3: Info e prenotazioni 0541 91 61 45.
4: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna
5: e qui
4: alle terme.
5: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
4: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62, su internet meteorviaggi.it.
6: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del Maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
9: Ma sorbole, ma socme, ma ciò!
10: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa, la carne cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste, anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul, diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese, Appoggio Berni. Info 0541 68 81 80.
11: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome: Ricci Umberto. Il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
12: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
13: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
14: L'Osteria del Gallo di Savigliano sul Rubicone vi augura buon appetito.
15: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.
12: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese tra 22 e 25 gradi, venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare mosso in prima mattina con progressiva attenuazione del moto ondoso. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
4: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini. Meteorviaggi.it.
1: Radio Record.

0: dividerà.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
3: Radio Record.
4: Radio Record News.
5: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record.

corda. Rimini, schiaffi in faccia, alle braccia, spintoni, insulti e minacce. E ancora, secondo l'ipotesi accusatoria, l'utilizzo prolungato di mezzi di contenimento e condizioni igieniche inadeguate. Sono le contestazioni mosse dalla Procura di Rimini nei confronti di 7 operatori sociosanitari della struttura sanitaria accreditata di degenza e riabilitazione Luce sul Mare di Bellaria, indagati per il presunto reato di maltrattamenti in concorso ai danni di un paziente disabile di 77 anni. A finire nei guai sono 4 donne, una 56enne campana, una 54enne ucraina, una 48enne pugliese e una 37enne rumena e 3 uomini, un 58enne laziale, un 55enne piemontese e un 26enne siciliano. La struttura, come riporta Rai News, si ritiene parte offesa. Dalla cooperativa omonima che gestisce la casa di cura viene ribadito che per noi rimane sacro attenersi alle indicazioni di cura e non tolleriamo chiunque possa aver violato questo rapporto di fiducia per noi fondamentale. Rimini, prima la fuga a tutta velocità, poi gli incidenti e la corsa nei campi terminata con una violenta colluttazione con gli agenti. Mattinata movimentata quella di ieri in via Tolemaide, dove un'auto risultata rubata non si è fermata all'alt della polizia, dando vita a un inseguimento culminato con diversi schianti e con gli agenti costretti a esplodere perfino alcuni colpi di pistola in aria. A finire in manetta al termine dell'attività della squadra mobile della questura di Rimini, 2 giovani albanesi di 21 e 22 anni e un uomo di 33 anni, ritenuti responsabili a vario titolo di ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di droga, porto di armi o d'oggetti atti a offendere, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, lesione a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'operazione è scaturita dall'attenta attività di analisi e monitoraggio delle banche dati in uso alle forze di polizia e dall'incrocio con quelle relative alla circolazione sulle arterie stradali riminesi, che ha permesso alla squadra mobile di individuare il passaggio nella zona nord di Rimini di una BMW X6 risultata rubata alcune settimane prima a Bologna. Rimini, fiamme, traffico rallentato e una carreggiata resa insidiosa dallo sversamento del carico. È stata una mattinata complicata quella di ieri per gli automobilisti in viaggio sulla 14 nel tratto riminese, dove un autoarticolato carico di detersivi ha preso fuoco, provocando disagi alla circolazione. L'allarme è scattato poco prima delle 7 in direzione Ancona, al chilometro 128 nei pressi del casello di Rimini Sud. Per cause ancora da chiarire, il mezzo pesante è stato improvvisamente interessato da un incendio. Il conducente, rimasto illeso per fortuna, è riuscito a sganciare la motrice, mentre il rimorchio è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Nel rogo è andata persa parte del carico che si è riversato sulla sede stradale, rendendo l'asfalto particolarmente scivoloso e pericoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia stradale, che ha provveduto a gestire e canalizzare il traffico per consentire di operare in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i mezzi dei tecnici di Autostrade per l'Italia, impegnati nella rimozione dei materiali e nella pulizia della carreggiata. Le operazioni sono proseguite per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Soltanto nella tarda mattinata, una volta completata la bonifica e riaperte tutte le corsie, il traffico è progressivamente tornato alla normalità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato AcquaShop!
1: Hai sentito? Ma che cos'è?
0: È il nuovo distributore automatico di acqua!
1: Sai che novità?
0: Certo che è una novità! AcquaShop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato!
1: Ah, però!
0: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo, parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi! Ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
1: Sali, andiamo subito da AcquaShop.
3: AcquaShop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
4: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 30 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
5: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
6: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
5: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
11: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
12: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
11: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
12: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
11: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio inglesina, System 4, oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto i size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
14: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
15: L'Osteria del Gallo di Savignano sul Rubicone vi augura buon appetito.
16: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la

0: Radio Record. Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
1: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
0: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
2: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
3: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
4: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
5: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
6: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
7: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria
6: e quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
7: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
6: E si vede. Scherzo, tu sei sempre così bella.
7: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
6: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
8: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
9: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
8: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
9: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
10: Guarda che se ti prendo!
11: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
12: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17. Telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina!
15: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti!
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi! Buona, generosa e in compagnia! E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più!
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano! Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN! E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online! La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
16: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
17: Viaggia in tutta l'Emilia-Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Ora esatta. Sono le 21 e 3 minuti. L'ora esatta vi è offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Mesi di minacce e violenze contro l'ex moglie, poi il messaggio spiazzante lasciato sul pianerottolo di casa: il tempo è scaduto, vi uccido. Sono queste le parole che una donna di 37 anni ha trovato davanti alla porta della sua abitazione a Napoli, dove vive con i suoi due figli minorenni. La scritta è stata l'ultimo tassello di una persecuzione durata mesi e conclusa ieri con l'arresto in flagranza differita di un uomo di 44 anni che ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. E siamo all'economia. La mossa dell'Eni contro il caro carburanti: l'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Settimane decisive per i contribuenti che devono regolarizzare la propria posizione con gli enti locali per pendenze arretrate come multe stradali, IMU o tari non versate. Grazie all'avvio della fase operativa della rottamazione quinquies per una quota dei tributi locali, sarà possibile estinguere il debito senza l'applicazione di sanzioni aggiuntive. La misura sarà accessibile esclusivamente per i debiti contratti verso comuni, regioni, province, città metropolitane e unioni di comuni inseriti nella lista pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Il calcio in chiusura: la Supercoppa Italiana 2026 si giocherà il prossimo 22 dicembre a San Siro, con Inter e Lazio che si sfideranno in gara secca. I nerazzurri arrivano da campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, mentre i biancocelesti sono stati i finalisti della Coppa Nazionale della scorsa stagione. Dopo 4 edizioni consecutive disputate all'estero e 3 anni con la formula delle Final Four, la competizione torna quindi in Italia e al format tradizionale. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Record. Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietra Cuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
3: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info Grigione del Montefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
4: Scarpellini Garden Center, una città del verde, ti aspetta a Cesena. Scarpellini Garden, un vivaio meraviglioso dove le stagioni creano emozioni.
5: Sabato 26 e domenica 27, vasi in ceramica outdoor in sconto speciale. Promozione unica e irripetibile. Approfittane.
6: Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
7: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
8: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70, 0547 58 113.
9: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
10: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
12: Per la tua pubblicità su Radio Record, 0541 62 07 70.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
3: Dual Motor. Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
6: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
7: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
6: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
7: Ma amore, anch'io!
6: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
7: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
6: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
8: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
9: E qui?
8: Alle terme!
9: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
8: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino, 62. Su internet meteorviaggi.it.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
12: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
11: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
13: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch, un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranch ristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
14: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglieria d'alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: Dove siamo? A Longiano?
15: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
1: E senti che profumo!
15: È la grigliata della capannina.
16: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
1: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
15: Le parole non servono più.
1: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
17: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
18: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
17: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massimi

0: Radio Record. Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
2: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo. Tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo. La piadina che piace a tutti.
3: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
4: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
3: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
4: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lagomaggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 03 44 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
7: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Concessionaria Japan Car a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
10: Hai fatto la revisione alla tua auto? Quando scade? Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, ogni 2 anni le successive. Controlla sul tuo libretto e memorizza questo nome. Ricci Umberto, il centro revisioni in zona industriale a Sant'Arcangelo, specializzato in auto, moto, scooter e veicoli a 3 o 4 ruote. Ricci Umberto, anche revisione autocarri in collaborazione con la motorizzazione civile. Ricci Umberto, sulla via Emilia, zona industriale Sant'Arcangelo. Prenota la revisione allo 0541 62 45 30.
11: Ricci Umberto, anche ufficio ACI.
12: Dove siamo? A Longiano?
13: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
12: E senti che profumo!
13: È la grigliata della capannina.
14: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
12: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
13: Le parole non servono più.
12: C'è sempre un buon motivo per scegliere la Capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La Capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
15: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
16: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. Abbiamo

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
4: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
3: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o resinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
4: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
3: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
5: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
6: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto. Un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti.
5: Passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
6: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
5: 0541 62 66 46. praticheautomoto.com.
7: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi?
8: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
7: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità?
8: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
7: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
8: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
7: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
9: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
10: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
9: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo, accendi le emozioni. Con Radio Record hai tanta musica e informazione senza distrazioni, senza abbonamenti, senza profilazioni. È gratuita, non ti chiede dati e ti accompagna ovunque vai in tutta l'Emilia Romagna. Scegli il modo più semplice di ascoltare. Sintonizzati su Radio Record in DAB o in FM. Viaggia con Radio Record, la radio che accende la libertà.

0: Radio Record accende le emozioni.
1: Ora esatta. Sono le 21 e 59 minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
2: Radio Record. Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura andiamo in Lettonia. Incidente per i militari italiani durante un addestramento NATO nell'ambito della missione Forward Land Forces. Durante le esercitazioni a fuoco, un veicolo con 4 militari dell'esercito italiano appartenenti all'11° Reggimento Bersaglieri è stato colpito da un'arma da fuoco non automatizzata installata su un altro veicolo militare italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposte alle cure e agli accertamenti necessari. Nessuno di loro risulta al momento in pericolo di vita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burqa e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi. Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano, con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. L'importo è pubblicato nell'atto delegato e, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Finalmente a Rimini arriva l'EPAS, il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'EPAS L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'EPAS a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'EPAS. Drive your elegance.
4: Ma sorbole, ma sorcime, ma ciò!
5: Credi davvero bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul, da sempre, esaltiamo la nostra bella Romagna. E nel modo più genuino, prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa. La carne è cotta alla brace, i crostini. Nell'ampio salone si organizzano cerimonie, compleanni, feste. Anche pizzeria con forno a legna. Ristorante Brusarul. Diffida delle imitazioni. Via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni. Info 0541 68 81 80.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini nuovi e usati. Mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, strada consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
9: Hai sentito? Ma che cos'è?
10: È il nuovo distributore automatico di acqua.
9: Sai che novità?
10: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
9: Ah, però...
10: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
9: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
8: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
11: Agliovit. Vuoi prenderti cura della tua salute e del tuo cuore in modo naturale? Agliovit è l'aglio in capsule inodore che aiuta a ridurre la pressione, fluidificare il sangue e accelerare il metabolismo. 100% naturale, coltivato e confezionato a Modena. Chiama ora lo 059 56 31 50 o visita agliovit.it. Agliovit, l'efficacia naturale dell'aglio senza odori.
12: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Da Gardini per Arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
14: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
13: Gardini per Arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
1: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
15: Con Radio Record promuovi i tuoi prodotti e servizi in tutta l'Emilia Romagna. Per una consulenza o un preventivo, chiama o invia un messaggio WhatsApp 337-621-254. Radio Record mette in luce la tua attività.

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record.
2: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
3: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da €299 al mese. Con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
4: Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
5: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista a mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
4: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
5: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
6: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa, elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
5: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355. Ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 370344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
1: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
10: Dove siamo? A Longiano?
11: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
10: E senti che profumo!
11: È la grigliata della capannina.
12: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
10: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
11: Le parole non servono più.
10: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
13: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAV, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.
13: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese tra 22 e 25 gradi, venti deboli, variabili.

0: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
1: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
0: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
1: Ma amore, anch'io!
0: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
2: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
0: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
3: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
4: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
5: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
4: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
5: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
4: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
6: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
7: E qui?
6: Alle terme!
7: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio?
6: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
11: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
10: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
12: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto I Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
13: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Ascoltaci col tuo smart speaker. Devi dire, Alexa, apri Radio Record.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Record.
1: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
2: Finalmente a Rimini arriva l'Epas. Il nuovo brand che unisce stile ed eleganza senza compromessi. L'Epas L8 unisce l'efficienza del super hybrid all'eleganza del SUV urbano. Oltre 1000 km di autonomia, 279 cavalli di potenza. Tua ora da 269 euro al mese. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Scoprilo nella nuova concessionaria L'Epas a Rimini R+, via Circonvallazione 28. L'Epas. Drive your elegance.
3: Narra la leggenda che sulle colline di Sant'Arcangelo si sveli un piccolo angolo di paradiso.
4: Locanda Antiche Macine, un antico frantoio del 1600 dove tradizione, fascino della natura e accoglienza si sposano ad arte. Agriturismo e ristorante per soggiorni, piccoli piaceri culinari ed eventi indimenticabili. A pochi minuti dal mare e dalle località della Riviera Romagnola, con piscina estiva, campo da tennis e calcetto, per una vacanza attiva e di relax. In via Sogliano 1540, Sant'Arcangelo di Romagna. antichemacine.it.
3: Antiche Macine, la leggenda oggi è realtà.
5: Voglia di un break in ufficio?
6: Ci pensa Fast Coffee, distributori automatici, punti di ristoro per la tua azienda di bevande e snack e macchine per caffè a casa tua. Fast Coffee, distributori automatici, l'arte del break. Richiedi una prova gratuita. 0541 68 66 04. Appoggio Torriana e su fastcoffee.eu.
7: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Shock!
8: Hai sentito? Ma che cos'è?
9: È il nuovo distributore automatico di acqua.
8: Sai che novità?
9: Certo che è una novità! Acqua Shock non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
8: Ah, però...
9: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
8: Sali, andiamo subito da Acqua Shop.
7: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo.
10: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
11: Da oggi La Cappa è un locale Sky dove puoi gustare il tuo sport preferito guardando il piatto che più ti emoziona. Buon appetito!
12: Sulle colline vicino al borgo di San Leo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
13: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
11: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
14: Perché rinunciare al meglio? Sul promontorio di Gavicce Monte, a picco sul mare, ristorante Hotel Posillipo, un vero paradiso. Ristorante Hotel Posillipo, la ricerca delle materie prime d'eccellenza per una cucina di qualità. Ristorante Hotel Posillipo, una terrazza panoramica e un ambiente elegante ed esclusivo. Ristorante Hotel Posillipo, via dell'Orizzonte 1, Gavicce Monte, telefono 0541 95 33 73. Ristorante Hotel Posillipo, il meglio dalla vita.
0: Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna.

0: Ora esatta. Sono le 23:00. L'ora esatta vi offerta da Piadina Fumaiolo, l'eccellenza della tradizione, nel tuo supermercato.
1: Radio Record. Radio Record News.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura, mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno, apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto del burka e del niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie. Non c'è più invece riferimento alle ragioni di sicurezza. Proteste in alcune scuole contro norme definite razziste. A Genova la Digos toglie lo striscione degli studenti difesi dalla sindaca Salis. La città la pensa come voi? Critici anche i sindacati e i presidi. Lanci dice: non servono leggi ma progetti reali. E siamo alla cronaca. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni e costruzione di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. Dall'estero, Zelensky conferma il via libera di Trump a Kiev per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Il ripensamento annunciato nell'ultimo incontro. Una decisione definitiva, avremo le licenze, ha garantito il presidente ucraino in un messaggio vocale ai giornalisti. Si lavora intanto a un trilaterale con Mosca negli Emirati, il Cremlino conferma. Ma i raid non si fermano. Sul fronte del Medio Oriente invece l'Iran propone agli USA una tregua di 7 giorni e la ripresa del dialogo sul nucleare. Subito fine di tutte le ostilità in cambio della riapertura di Hormuz e un accordo prima delle midterm, dice il ministro degli esteri Araghchi. E nel frattempo è anche l'ultimo giorno di Xi Jinping negli Stati Uniti. Nessuna svolta nel vertice con Trump. Lo sport in chiusura con il tennis. Sinner non ce la fa ancora e salta anche l'ATP 1000 di Pechino. L'annuncio ai fan del numero uno al mondo in un video sui social. Il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere. Mi dispiace, spero di vedervi presto in campo, dice. Il campione azzurro è fermo dall'11 luglio, il giorno del secondo trionfo a Wimbledon, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Di recente era tornato ad allenarsi, ma il problema evidentemente non è stato ancora risolto. Archiviata la trasferta in Asia, agli ultimi impegni del l'anno potrebbero essere gli ATP 500 a Basilea o Vienna, il 1000 di Parigi e gli ATP Finals di Torino, oltre alle Finals di Coppa Davis 24 e 29 novembre a Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Record. Il calore dell'antica dimora signorile in stile Liberty, in un contesto rinnovato. Benvenuti a Villa Labor, hotel e ristorante, a due passi da San Leo.
3: Ampie sale, splendido parco e romantica piscina all'aperto con vista mozzafiato sulla riviera. Per la tua cerimonia classica o stravagante, Villa Labor ha la soluzione giusta per te.
1: Villa Labor, in tavola i piatti della tradizione romagnola rivisitati con specialità di stagione. Villa Labor dispone anche di camere dotate di ogni comfort.
3: Per le tue occasioni più importanti, scegli il meglio. Villa Labor, Madonna di Pugliano, 3 km dopo San Leo. Villalabor.it.
4: Con nuovo Kia Sportage 3 Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Vieni a scoprire l'Open Weekend Kia e tutta la gamma anche domenica 27 settembre in concessionaria. Ruggeri, via Nuova Circonvallazione 31, Rimini.
5: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta, il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
6: Di piadine ce ne sono tante, ma solo una mette d'accordo tutti, quella del fumaiolo, tradizionale, light, al farro, integrale o ai 10 cereali. Ne abbiamo per tutti i gusti. Cercala al supermercato. Piadina del fumaiolo, la piadina che piace a tutti.
3: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 3 155 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
7: Sole, pioggia, gelo e lo scorrere del tempo sono i nemici dei materiali e del colore. Gabrielli è leader per verniciature di qualità e di lunga durata per tutti i materiali. Verniciatura ad alta resistenza, industriale, a polvere, liquida e i migliori trattamenti anticorrosivi per arredamenti metallici, edilizia strutturata, recinzioni, infissi, macchine e utensili e molto altro. Gabrielli, zona artigianale Pianacci, Pietracuta di San Leo. Telefono 0541 92 35 62. Gabrielli, protezione dei materiali e colori che durano nel tempo.
8: Immagina una tavolata in festa, una cena intima, un pranzo con gli amici. Ristorante Lo Zodiaco dal 1991, punto di riferimento sul lungomare di Rimini. Crudite di mare, pasta fatta in casa, fritto fresco e croccante, grigliatone di pesce, vasta scelta di carne e pizzeria con forno a legna. Il profumo della griglia, l'atmosfera accogliente, quel sentirsi subito a proprio agio. Ristorante Lo Zodiaco Rimini, in Viale Regina Margherita 159. Si mangia bene, si sta bene. Siamo aperti tutti i giorni. Prenota allo 0541 37 0344 o su zodiacorimini.it. Ristorante Lo Zodiaco, perfetto anche per i tuoi eventi.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
10: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
9: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B, a Rimini, 0541 30 71 70.
11: Alla Pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A 2 passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri. E se vuoi qualcosa di pronto, nella nostra cucina a vista, prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
12: Quando sei al volante, non distrarti con lo schermo. Accendi le emozioni. Viaggia in tutta l'Emilia Romagna con Radio Record, la radio che accende la libertà.
13: Radio Record, che bella musica!

0: Tra poco le previsioni meteo.
1: Radio Record. Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
2: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
1: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
2: Ma amore, anch'io!
1: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
3: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
1: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
4: Guarda che se ti prendo!
5: La sicurezza dei tuoi cari non è un gioco. Per proteggere il tuo mondo, chiama AudioArt, gli specialisti in impianti di sicurezza e protezione per abitazioni, negozi, uffici. AudioArt si occupa di tutto, dalla progettazione al montaggio ai test. Visita il nostro showroom e parla con i nostri esperti in fatto di sicurezza.
6: AudioArt, audio e sicurezza a regola d'arte, chiavi in mano. A Montaletto di Cervia, via dell'Industria 17, telefono 0544 97 43 34, audioart.it.
7: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
8: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
7: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
9: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Concessionaria Japancar a Cerasolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
12: Trasforma il tuo vecchio bagno in una zona relax.
13: Chiama il 3451 22 48 48. Risponde Non Solo Casa Service, l'impresa che può rinnovare totalmente il tuo bagno.
12: E anche trasformare la tua vecchia vasca in doccia o risinare il tuo bagno. In questi anni abbiamo trasformato centinaia di bagni.
13: Per i privati, i bar, i ristoranti, gli hotel che vogliono rinnovare i bagni, c'è Non Solo Casa Service. Per un sopralluogo gratuito e senza impegno, chiama il 3451 22 48 48.
12: Non Solo Casa Service, di Nino Diomede. Via Saffi 9, Savignano sul Rubicone.
14: Guarda qua, qui eravamo al mare, poi qui in montagna.
15: E qui?
14: Alle terme.
15: Aspetta, ma tutti posti diversi nello stesso viaggio.
14: Certo, con il camper tutto è possibile. Meteor Viaggi a Rimini è da decenni il punto di riferimento per il noleggio e la vendita di camper e pulmini, nuovi e usati, mezzi affidabili pronti a partire, officina specializzata, market accessori per viaggiare con la massima libertà e in sicurezza. Meteor Viaggi, Strada Consolare San Marino 62. Su internet meteorviaggi.it.
16: Eh sì, se parliamo di primi, non siamo secondi a nessuno. Tortelletti, cappelletti, gnocchi e tante specialità buone come fatte in casa. Pastificio Fumaiolo, tutta la bontà della tradizione, la trovi nel banco freezer.
17: Gentili palati sopraffini e affamati disperati, ecco a voi la vera pizza napoletana.
18: Alla pizzeria napoletana La Coccinella, il maestro pizzaiolo Vincenzo Cimino saprà conquistare il vostro palato con la più buona pizza tradizionale napoletana e tante specialità tipiche.
17: La Coccinella, per una serata in buona compagnia.
18: La Coccinella, pizzeria e molto altro. A Savignano sul Rubicone, via Biondo, zona Cesare. A Sant'Arcangelo, nella centralissima via Andrea Costa.
17: Pizzeria La Coccinella. Pizza, sfizi e aperitivi nel cuore della Romagna.
19: Guarda e ascolta Radio Record anche con la tua Smart TV. Scarica l'app gratuita di Radio Record e connettila alla tua Smart TV.
20: Radio Record. Dove vuoi, quando vuoi.
11: L'appuntamento serale con il meteo per l'Emilia Romagna, ben ritrovati. Vediamo le previsioni per domani sabato 26 settembre. Avremo cielo sereno al mattino con aumento della nuvolosità alta e sottile dalle ore serali, temperature minime in decisa flessione con valori attorno agli 11-12 gradi, lievemente superiori sulla costa, massime comprese tra 22 e 25 gradi, venti deboli, variabili a regime di brezza sulla costa, mare mosso in prima mattina con progressiva attenuazione del moto ondoso. Per questo aggiornamento è tutto, vi auguro una buona serata.
14: Il meteo vi è stato offerto dalla Meteor Viaggi, noleggio camper, pulmini e furgoni a Rimini, meteorviaggi.it.
20: Un brano, un ricordo, ricordo, ricordo, tante emozioni con Radio Record. Radio Record.

0: Radio Record.
1: A pochi passi da Cervia, immerso nella natura tra mare e pineta, c'è il ristorante Pizzeria Ranch. Un luogo unico, ideale per famiglie e per chi ama la buona cucina anche senza glutine. Rinomati piatti di pesce e pizzeria di qualità con pasta croccante, fragrante e altamente digeribile. Per i più piccoli, animazione e divertimento in uno spazio sicuro per la tranquillità dei genitori. Ristorante Pizzeria Ranch a Tagliata di Cervia. Info e prenotazioni 0544 987 355 ranchristorante.it. Seguici sui social. Attenzione, utilizza il codice RECORD e il dolce te lo offriamo noi.
2: Da Gardini per arredare a Gatteo ti aspettano nuovi ambienti rinnovati all'interno dello showroom. Vieni a scoprire tutte le novità dell'arredo per la casa e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% con il bonus mobili. Ma ricorda, il bonus mobili scade a fine anno.
3: Progetta i tuoi ambienti con i nostri arredatori e cogli al volo l'occasione di risparmiare il 50% sui tuoi arredi.
2: Gardini per arredare a Gatteo, in via Savignano 54, www.gardiniperarredare.it.
4: Ban Thai, il primo e autentico ristorante thailandese della Riviera Romagnola. Io e Po ti invitano a gustare le 80 ricette del menù, tutte originali e gustose. Ban Thai, il ristorante fuori dai soliti gusti, lo trovi a Cesenatico in via Carlo Cattaneo 16. Ban Thai, i sapori della cucina thailandese.
5: Edizione extra straordinaria! A Sant'Arcangelo è finalmente arrivato Acqua Show!
6: Hai sentito? Ma che cos'è?
7: È il nuovo distributore automatico di acqua.
6: Sai che novità?
7: Certo che è una novità! Acqua Shop non è il solito erogatore, ma un vero e proprio distributore di acqua di tutte le marche nelle classiche confezioni e a prezzi più convenienti del supermercato.
6: Ah, però...
7: Pensa, arrivi con l'auto in via Ugo Braschi 34 vicino al semaforo. Parcheggi comodamente nel piazzale, selezioni sul display i prodotti che vuoi acquistare, paghi come vuoi. Ah, ed è aperto H24 tutto l'anno. Ehi, ma dove vai adesso?
6: Sali, andiamo subito da Acqua Shop!
5: Acqua Shop, la novità assoluta a Sant'Arcangelo!
8: Ciao Valeria, fatto grandi spese oggi.
9: Eh sì, sono appena stata da Orto Bellaria.
8: E quindi ti tratti bene con frutta, verdura e alimentari di qualità.
9: Certo, ma non solo. Lo sai che ora da Orto Bellaria trovo i prodotti per la cura della casa? E pure per la mia bellezza.
8: E si vede. E scherzo, tu sei sempre così bella.
9: Orto Bellaria, frutta e verdura sempre fresca, pane, salumi, vino anche sfuso e ora anche prodotti per la cura della casa e della persona. A Bellaria, via Ravenna 187, a pochi passi dal centro e con comodo parcheggio.
8: Orto Bellaria, la bottega come quelle di una volta.
10: Alla pescheria Grotta Rossa di Rimini, il mare è protagonista ogni giorno. A due passi dal Pala Congressi, trovi pesce freschissimo su un grande banco espositivo di 14 metri e se vuoi qualcosa di pronto? Nella nostra cucina a vista prepariamo antipasti, primi e secondi da asporto, tutti da gustare. Pescheria Grotta Rossa, a Rimini, via della Lontra 2. Tutti i contatti sui nostri social. Il mare fresco, pronto, buonissimo.
11: Capriccio Baby, tutto per la prima infanzia e mamme in attesa. Vieni a scoprire l'esclusivo pacchetto nascita Luxury. Trio Inglesina System 4 oppure a scelta fra le migliori marche. Cameretta Herbesi con lettino, piumone e paracolpi, bagnetto fasciatoio con cassettiera, materasso e cuscino, seggiolino auto High Size R129 e seggiolone pappa utilizzabile fin dalla nascita. Capriccio Baby, a Sant'Arcangelo di Romagna e su capricciobaby.com, chiuso il giovedì e la domenica.
12: Capriccio Baby, ora anche rivenditore Cybex.
13: Dove siamo? A Longiano?
14: Sì, fermiamoci qui. Guarda che vista!
13: E senti che profumo!
14: È la grigliata della capannina.
9: Qui trovi quei sapori che ti fanno venire fame ancora prima di sederti.
13: Eh già, qui la Romagna si gusta come piace a noi. Buona, generosa e in compagnia. E quando arrivano i piatti...
14: Le parole non servono più.
13: C'è sempre un buon motivo per scegliere la capannina di Longiano. Una cena romantica, una serata tra amici o la tua partita del cuore con Sky e DAZN. E per gustare la nostra pizza, chiamaci alla Tramonteria, anche online. La capannina e la Tramonteria di Longiano. Il gusto con tutta un'altra vista.
12: Sono arrivati i funghi porcini freschi. Vi aspettiamo con i profumi e i sapori dell'autunno.
15: Per la tua pubblicità su Radio Record 0541 62 07 70.

0: Radio Record.
1: Il profumo del mare, il calore dell'accoglienza, il piacere della buona cucina. Sul lungomare di Cervia, a pochi passi dalla spiaggia, c'è il nuovo ristorante Nauta. Un nuovo nome, una nuova esperienza per un locale elegante e accogliente con un menù che sposa la tradizione e soddisfa tutti i gusti. Piatti di pesce, pizza con forno a legna e un selezionato menù di carne per piacevoli momenti con la famiglia o in compagnia. Ristorante Nauta, in Viale Italia 125 a Cervia. Ristorante Nauta. Il mare è sempre lo stesso. Da oggi vi portiamo in un viaggio tutto nuovo. Cercaci sui social.
2: Scegli l'eleganza e lo stile inconfondibile dei filati più pregiati. Dietro ogni capo del maglificio MC c'è la storia di una famiglia italiana che lavora con passione, creando maglierie ad alta gamma per le firme più prestigiose e le boutique più esclusive. Oggi quella stessa cura artigianale e quel comfort senza tempo ti aspettano direttamente all'origine, a condizioni irripetibili. Regalati la vera qualità per uomo e donna. Ti aspettiamo nell'outlet del maglificio MC, in via Casale 186 a Villa Verucchio. Rimani aggiornato. Seguici su Facebook e Instagram e visita il nostro sito. Maglificio MC, l'eleganza che si sente sulla pelle.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Concessionaria Japancar a Ceresolo Ausa, Superstrada di San Marino. Su internet japancar.eu.
6: Da Romagna Pneus è iniziata la promozione autunno caldo. Compri 4, paghi 2. 4 gomme invernali o 4 stagioni a partire da 250 euro, compreso montaggio e 3 anni di garanzia. Romagna Pneus, dove tutte le gomme costano meno, anche le grandi marche. Provare per credere. Chiamaci per un preventivo telefonico allo 0547 58 113. Romagna Pneus, Gambettola, via Luciano Lama 70. 0547 58 113.
7: Una casa contemporanea deve essere comoda, sicura ed efficiente. Per la tua casa, scegli ElectroStar. Personale esperto saprà consigliarti i migliori elettrodomestici di ultima generazione che ti faranno risparmiare energia e renderanno più semplice la tua vita quotidiana. Da oltre 30 anni, ElectroStar è anche progettazione, installazioni e assistenza di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaici, climatizzazione, TV e satellite, domotica, reti Wi-Fi, sistemi di videosicurezza. ElectroStar, Sant'Arcangelo di Romagna, in via Andrea Costa. Elettrostar.com. Elettrostar, tecnologia e innovazione per la tua casa.
8: Non sai come affrontare la giungla delle pratiche automoto? Affidati agli esperti.
9: Cinzia e Luigi dell'agenzia Pratiche Automoto, un servizio competente e rapido con stampa immediata dei documenti,
8: passaggi e immatricolazioni, rilascio targhe e ciclomotori, collaudi e revisioni mezzi pesanti oltre 35 quintali, rinnovi patenti, pratiche veicoli d'epoca, assicurazioni, bollo auto e servizio pagamento bollettini postali.
9: Agenzia Pratiche Automoto, in via Montevecchi 18 a Sant'Arcangelo, piazzale Francolini.
8: 0541 62 66 46 praticheautomoto.com.
10: Sulle colline vicino al borgo di Salleo vive un maiale dalle origini antiche, il Grigione del Montefeltro. L'azienda agricola Gabrielli se ne prende cura lasciando i suoi animali liberi nei boschi, cibandosi esclusivamente di erbe selvatiche, bacche, radici e cereali. Come da tradizione, la lavorazione delle carni è ecocompatibile e realizzata con ingredienti naturali. Questo è il segreto che rende le carni di ottima qualità e dal gusto saporito. I prodotti dell'azienda agricola Gabrielli li trovi nei ristoranti selezionati e presso lo spaccio aziendale a Madonna di Pugliano, tranne il sabato pomeriggio e la domenica. Info grigionedelmontefeltro.it e su Facebook. Mangia sano, vivi naturale.
11: Amore, ti vedo distratta e assente. Sei sempre con il telefonino.
12: Ha parlato il pesce lesso che è perennemente incollato al computer.
11: Altro che pesce lesso. Sto osservando i meravigliosi piatti di pesce del ristorante Maria.
12: Ma amore, anch'io!
11: Che ne dici se ti ci porto a cena stasera, eh?
13: Ristorante Maria, un ambiente rilassato e familiare dove la simpatia e cordialità di Arnaldo e Andrea accompagnano una cucina di qualità.
11: Ristorante Maria, via Pisino 58, Bellaria, 0541 34 75 78.
14: Per ascoltare Radio Record con il DAB, scorri sulla lista del display e seleziona Record. Radio Record, la radio digitale dal cuore della Romagna. The future is now.
0: che nome dai ad un sogno

0: Ora esatta. È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta vi offerta da Fumaiolo, la pasta fresca più fresca, nel banco freezer del tuo supermercato.
1: Radio Record.
2: Radio Record News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura: c'è attesa al Quirinale per il testo definitivo del decreto sul tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi, che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma sul divieto di burka e niqab. Nell'ultima versione si prevede che si possano indossare se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative, oltre che a specifiche ragioni sanitarie, e non c'è più invece il riferimento alle ragioni di sicurezza. Protesta in alcune scuole contro norme definite razziste. Mossa di Eni alla vigilia della riduzione dello sconto sul gasolio contro il caro carburanti. La società ha fissato un tetto di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 per la benzina da lunedì prossimo. La misura potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo, lodevole atto di attenzione all'Italia, dice. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione di carburanti. Gli operatori delle raffinerie sono stati convocati per l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Gli autotrasportatori minacciano lo sciopero se non saranno convocati. Per la cronaca, pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti. Ma proponevano anche tecniche per azioni o costruzioni di ordigni. Maxi blitz di carabinieri del ROS e agenti della Digos. Le perquisizioni hanno interessato diverse città e 17 persone, tra cui 14 minori. Le accuse sono di propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Alcuni partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al fronte fascista italiano con post contro omosessuali, ebrei e persone di colore. La Commissione europea ha fissato a 2 euro per articolo l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'handling fee mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati al diluvio di pacchi acquistati con l'e-commerce, in arrivo soprattutto dalla Cina. Il calcio in chiusura: parte male la nuova avventura azzurra di Roberto Mancini. All'Olimpico il Belgio ha battuto nettamente l'Italia per 2-0 con gol di Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato nel primo tempo, secondo tempo più equilibrato ma poche occasioni per gli italiani nella prima partita di Nations League. Fischiati gli azzurri all'uscita del campo e fischi anche per l'inno belga prima della partita. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: ci dividerà.
1: Radio Record News.
2: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini è stata fissata per inizio dicembre davanti al giudice Elisa Giallombardo la prima udienza del processo nei confronti di un 48enne riminese indagato per atti persecutori aggravati ai danni dell'ex compagna. Così ha deciso il GIP Andrea Falaschetti, accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo al momento si trova in carcere dopo l'arresto avvenuto a fine agosto. Anni di una relazione tormentata, poi la gelosia, le minacce, i pedinamenti e un controllo sempre più ossessivo, condotte che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero culminate nelle ultime settimane di luglio con una serie di episodi che avrebbero profondamente modificato le abitudini di vita della 42enne e coinvolto anche il figlio, i familiari e alcune amiche. Secondo l'accusa, la vicenda sarebbe iniziata nell'ottobre 2022, quando l'uomo avrebbe manifestato comportamenti di gelosia ossessiva e aggressività, anche legati al l'uso di droga. Nel novembre 2025, dopo un attacco di panico della donna assistita dall'avvocata Martina Montanari, l'avrebbe seguita fino al pronto soccorso di Rimini accusandola di avere altre relazioni rivolgendole minacce. La relazione sarebbe poi ripresa tra promesse di cambiamento e tentativi di disintossicazione, ma le ricadute nell'uso di sostanze sarebbero state accompagnate da insulti, minacce e atteggiamenti controllanti. Savignano su Rubicone, camminare insieme per la pace è l'invito che giunge dal comitato spontaneo I Passi della Pace, promotore della Marcia della Pace del Rubicone, che il 3 ottobre attraverserà i territori di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano in nome della pace e della non violenza. L'evento, patrocinato dall'Unione Rubicone Mare e dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano, è stato presentato ieri alla stampa da sindaci e amministratori dei comuni coinvolti e dai promotori alla sala del Consiglio Comunale di Savignano. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi. La partecipazione è gratuita. Abbiamo sentito la necessità di non rassegnarci al rumore delle armi, al buio dei conflitti, alla cecità delle violenze, hanno sottolineato i promotori. La nostra speranza è che la marcia sia un'occasione di condivisione e di coinvolgimento per cittadini, associazioni e amministrazioni comunali locali su questi temi. Rimini, fiamme, traffico rallentato e una carreggiata resa insidiosa dallo sversamento del carico. È stata una mattinata complicata quella di ieri per gli automobilisti in viaggio sulla 14 nel tratto riminese, dove un autoarticolato carico di detersivi ha preso fuoco, provocando disagi alla circolazione. L'allarme è scattato poco prima delle 7 in direzione Ancona, al chilometro 128 nei pressi del casello di Rimini Sud. Per cause ancora da chiarire, il mezzo pesante è stato improvvisamente interessato da un incendio. Il conducente, rimasto illeso per fortuna, è riuscito a sganciare la motrice, mentre il rimorchio è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Nel rogo è andata persa parte del carico che si è riversato sulla sede stradale, rendendo l'asfalto particolarmente scivoloso e pericoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia stradale, che ha provveduto a gestire e canalizzare il traffico per consentire di operare in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i mezzi dei tecnici di Autostrade per l'Italia, impegnati nella rimozione dei materiali e nella pulizia della carreggiata. Le operazioni sono proseguite per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla città.

circolazione. Soltanto nella tarda mattinata, una volta completata la bonifica e riaperte tutte le corsie, il traffico è progressivamente tornato alla normalità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.

0: Radio Record News.
1: Benvenuti all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Record. Rimini è stata fissata per inizio dicembre davanti al giudice Elisa Giallombardo la prima udienza del processo nei confronti di un 48enne riminese indagato per atti persecutori aggravati ai danni dell'ex compagna. Così ha deciso il GIP Andrea Falaschetti, accogliendo la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero Luca Bertuzzi. L'uomo al momento si trova in carcere dopo l'arresto avvenuto a fine agosto. Anni di una relazione tormentata, poi la gelosia, le minacce, i pedinamenti e un controllo sempre più ossessivo, condotte che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero culminate nelle ultime settimane di luglio con una serie di episodi che avrebbero profondamente modificato le abitudini di vita della 42enne e coinvolto anche il figlio, i familiari e alcune amiche. Secondo l'accusa, la vicenda sarebbe iniziata nell'ottobre 2022, quando l'uomo avrebbe manifestato comportamenti di gelosia ossessiva e aggressività, anche legati all'uso di droga. Nel novembre 2025, dopo un attacco di panico della donna assistita dall'avvocata Martina Montanari, l'avrebbe seguita fino al pronto soccorso di Rimini accusandola di avere altre relazioni rivolgendo le minacce. La relazione sarebbe poi ripresa tra promesse di cambiamento e tentativi di disintossicazione, ma le ricadute nell'uso di sostanze sarebbero state accompagnate da insulti, minacce e atteggiamenti controllanti. Savignano su Rubicone, camminare insieme per la pace è l'invito che giunge dal comitato spontaneo I Passi della Pace, promotore della Marcia della Pace del Rubicone, che il 3 ottobre attraverserà i territori di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano in nome della pace e della non violenza. L'evento, patrocinato dall'Unione Rubicone Mare e dai comuni di Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano, è stato presentato ieri alla stampa da sindaci e amministratori dei comuni coinvolti e dai promotori alla sala del Consiglio Comunale di Savignano. La Marcia della Pace del Rubicone è la 169esima tappa del Giro d'Italia per la Pace promosso dalla Fondazione Perugia Assisi. La partecipazione è gratuita. Abbiamo sentito la necessità di non rassegnarci al rumore delle armi, al buio dei conflitti, alla cecità delle violenze.

0: mezze, hanno sottolineato i promotori. La nostra speranza è che la marcia sia un'occasione di condivisione e di coinvolgimento per cittadini, associazioni e amministrazioni comunali locali su questi temi. Rimini, fiamme, traffico rallentato e una carreggiata resa insidiosa dallo sversamento del carico. È stata una mattinata complicata quella di ieri per gli automobilisti in viaggio sulla 14 nel tratto riminese, dove un autoarticolato carico di detersivi ha preso fuoco, provocando disagi alla circolazione. L'allarme è scattato poco prima delle 7 in direzione Ancona, al chilometro 128 nei pressi del casello di Rimini Sud. Per cause ancora da chiarire, il mezzo pesante è stato improvvisamente interessato da un incendio. Il conducente è rimasto illeso, per fortuna, è riuscito a sganciare la motrice, mentre il rimorchio è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. Nel rogo è andata persa parte del carico che si è riversato sulla sede stradale, rendendo l'asfalto particolarmente scivoloso e pericoloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia stradale, che ha provveduto a gestire e canalizzare il traffico per consentire di operare in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i mezzi dei tecnici di Autostrade per l'Italia, impegnati nella rimozione dei materiali e nella pulizia della carreggiata. Le operazioni sono proseguite per diverse ore con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Soltanto nella tarda mattinata, una volta completata la bonifica e riaperte tutte le corsie, il traffico è progressivamente tornato alla normalità. Le notizie sono tratte dal Corriere Romagna. Grazie per l'attenzione e buon ascolto.
1: Radio Record. Accende le emozioni.